0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Vedo che il vigile segna la targa,
2: sì,
1: a costo 10 metri più giù, stava facendo il verbale immediatamente, multa secca, così, perché io sono mi sono fermato a far passare questo di pedone,
3: sì, sulle strisce,
1: ok, sono ripartito dopo che è passato, ok, no, non puoi ripartire perché tu devi aspettare che il pedone abbia messo tutti e due i piedi sul marciapiede. Quindi io sono ripartito, a lui gli mancava l'ultima striscia e lui mi ha fatto il verbale.
2: No,
1: quindi tu devi, sì.
3: Assurda, sì, questa, sì, multa. Quanto ti ha fatto, sì, di multa?
1: Ma una sessantina, non ricordo, tanta.
3: Ma rosicata.
2: Una sessantina.
1: Rosicata? Ma per la discussione, ovviamente, mi ha detto vattene pure, perché se no ti faccio pure un verbale per oltraggio, perché io là, a un certo punto, giuro, ragazzi, non ci ho visto più. Non è possibile, l'ho fatto passare. Non l'ho sfiorato. Guarda, io capisco se tu non ti fermi, c'è sta. Sì. Perché
2: certo,
1: siamo pedoni tutti,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Cioè,
1: siamo tutti pedoni, no? Che cazzo, cioè, capito? Ma ti giuro, aspettare che lui vada a casa, chiuda la casa, si metta in bagno a fare i servizi, e io poi là posso partire, questa no. No, ti giuro, sì, questa no.
3: Luciano,
1: questa
3: ancora avvelenato dopo un anno.
2: Ma ci sta, Luciano, massimo sostegno.
1: Con 60 euro mi vado a dare una. Mi faccio una pizza, non mi do a quartieri.
3: Ah!
2: Non ho capito che fa con 60 euro?
1: Mi ci mangio una pizza, non gli do a quartieri.
3: Ah!
2: Pure tu hai capito!
1: E dai.
2: Avevamo
3: scusa,
2: avevo capito, ci ammazza.
3: Ma io ho detto che se paga da solo.
2: No, a parte quello, dico, e che mani, e che mani c'è? No, ho detto, magari se la fa, però, che mani ci avrà questo per 60 euro? Si fa anche molto altro. Comunque siamo due deviati noi,
3: no,
2: o magari anche gli ascoltatori hanno capito altro.
3: Tutti avranno capito così.
2: Vado all'assistenza. Voi che cosa avevate capito là dietro?
3: A Pippa.
2: Eccoci qua.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
2: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
3: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
2: Anche in televisione.
3: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Welcome to the weekend. Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Allora, beh, io ce l'ho, sì, problemi. Devo andare al bagno, vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
2: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando ero sulla barca a vela.
3: Sì.
2: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
3: Cioè, nel senso, i problemi, non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora, Barza 06 892 896, andiamo, ecco, pensaci tu, va. Salvatore!
4: Buongiorno!
3: Sì, ben alzato.
2: Ciao, Salvatore!
4: Premetto che io mi sono cacato sotto in tutti i cimiteri di Roma.
3: Vabbè, adesso manca fa così, esordire così in questa maniera da distico elegiaco, mettiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
4: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
3: Sì, ma cioè, perché nei cimiteri vai proprio?
4: Perché io all'epoca facevo un lavoro, agenzia funebre, e quando mi capitava di andare dentro i cimiteri, se dovevo andare al bagno ci andavo.
3: Ah, ma non è che quando la portavi a spalla e comunque ti allontanavi e c'era quell'assestamento con gli altri tre, no?
4: No, per fortuna no.
3: Ma dove ti mettevi quindi, diciamo, tra una lapide e l'altra?
4: No, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo e facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
2: cioè, questa puntata ha delle immagini veramente altissime.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 €. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 €. Mauris.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio per l'anticiclone delle Azzorre che sarà dominante sulla regione e favorirà una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne saranno nella media del periodo con caldo tutto sommato moderato, picchi massimi fino ai 29-30 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Wow. Semplicemente
1: più bella. Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Show live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Streaming e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Buona domenica, eccoci, arriviamo anche per questa mattinata a svegliarvi con il meglio di tutta la settimana. Questo è il

0: Ultimo appuntamento con il meglio della settimana, la seconda parte. Ieri già, insomma, 3 ore l'abbiamo passata insieme, adesso ce ne sono altre 3 e poi da domani si riparte con una nuova settimana. Ma intanto ripassino insieme a me e insieme a Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La mattina, soprattutto oggi domenica, un po' stanchi, però non è uguale anche per te che quando parte la nostra sigla ci riattiviamo subito?
0: Ti riattivi tu?
1: Sì!
0: No, io no.
1: Come? Non è vero, sei un bugiardo.
0: Non è vero, non fa nessun effetto, anzi mia voglia di andare a dormire.
1: No, vedi ora che iniziamo, vai, siamo pronti?
0: E allora sì, dai, cominciamo, questo è il Morning Show di Radio Globo. The Morning Show. The Morning Show.

0: sun.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Eccolo là, il Morning Show di Radio Globo che state vedendo anche sul canale 91 del digitale terrestre. Allora, voi che state ascoltando alla radio vi salutiamo con un grande ciao. Agli altri invece con un movimento della mano.
3: Ciao. Ecco.
2: Ve lo siete perso, peccato, mi dispiace voi che ci state ascoltando dalla radio. Comunque, questa è stata una settimana dove ci siamo ritrovati a parlare tantissimo di intelligenza artificiale.
3: Hai proprio ragione, Massimo, ne abbiamo parlato tantissimo.
2: Ecco, e come mai ne abbiamo parlato? Senti.
1: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Altre categorie che stanno rischiando in questo momento, voi che ci state ascoltando e che fate un lavoro, vi sentite a rischio, vi sentite che l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a minacciare il vostro posto di lavoro? Ma, e che lavoro fate?
3: Mi viene in mente anche la pubblica amministrazione, tipo anche alle poste, allo sportello. Sono sempre di meno perché le cose sono tutte meccanizzate, poi alla fine cioè, si fa anche sul PC da casa sfruttando la rete. Quindi...
5: Invece io scommetterei che nella pubblica amministrazione non arriva.
2: No, ma un po'. Ce ne sono troppi che poi rimarrebbero a spasso. Sì, una cosa che potrebbe essere, secondo me, tipo il contabile, il commercialista. Commercialista potrebbe essere.
6: Rimetti tutti i dati
2: lì con degli algoritmi, un programma riesce a farti i conti e magari ti fa pure bene senza che rischi che ti resta la guardia di finanza.
5: Beh, l'altro giorno mi diceva anche un architetto che tutta quella parte che prima facevano i tirocinanti può essere fatta ora tranquillamente con l'intelligenza artificiale. Quindi i tirocinanti non tirocinano e non diventano più architetti.
2: Ma che
5: fine del mestiere.
7: Indipendenza statale. Lo vedi intelligenza artificiale la mattina a piazza il caffè al bar invece di lavorare.
2: A buttasse malato il giovedì tattico per poi fare venerdì, sabato e domenica e lunedì.
8: Gli autisti degli autobus e i camerieri. Questa è la prossima categoria che sparirà. Tanto Gualtieri già sta programmando gli autobus senza autisti.
2: Allora, la guida senza conducente esiste ed è una realtà, no? Sì. In molte città del mondo c'è il taxi senza il conducente.
5: Sì. Per il momento a Roma abbiamo il conducente senza autobus, più che altro, perché non ci stanno.
2: Effettivamente. Beh, se è per questo anche senza tassista. Però vabbè, altro
9: il fatto è che molti se pensano che l'intelligenza artificiale possa sostituirli o possa sostituire il loro lavoro, ma non sempre funziona bene. Io sono un programmatore, ci sta una deriva in questo momento di gente che non ha idea di cosa sia la programmazione o comunque non programma proprio bene come si dovrebbe, che usa intelligenza artificiale per creare delle cose e poi dopo vanno da quelli come me che hanno tanta esperienza e dicono dai, controlla quello che ha fatto, poi controllo quello che ha fatto una schifezza. Quindi diciamo che c'è anche un sovrautilizzo dell'intelligenza artificiale e soprattutto una stima troppo in alto di quello che possa fare. Quindi io starei attento se alcune società stanno tornando un po' indietro da questo punto di vista.
2: Per carità, però è anche vero che se vogliamo, tra virgolette, siamo un po' agli albori, no? Ancora è tutta da sviluppare, esatto. L'intelligenza
5: ma
2: artificiale.
5: Infatti, secondo me siamo in una fase che più che sostituzione, qui si tratta di imparare a utilizzarla e aiutarsi nel lavoro, cioè sicuramente oggi chi la sa usare bene può sostituire chi non lo sa usare, ma non essere direttamente soppiantato dall'intelligenza artificiale.
10: Ma veramente il fattore intelligenza artificiale o robot potrebbe essere usato anche a nostro favore, nel senso invece di farlo comprare dal datore di lavoro, il robot o l'intelligenza artificiale viene comprata dal dipendente. Invece di comprare 50-60 mila euro di macchine, se compra questo robot o intelligenza artificiale che lavora al posto suo, ecco là, prende lo stipendio e non fa più niente, cioè, diciamo più tempo per i suoi hobby, per stare con la famiglia e tutto quanto.
2: Cioè, capito come? Tu diventi proprietario, come
6: hai
2: se avessi
6: un avatar.
2: Esatto, come se avessi un avatar, sì, oppure uno schiavo, che lavora al posto tuo. Potrebbe essere però.
5: Tipo quel film in cui le persone si clonavano per mandare il proprio clone a lavorare al posto loro.
6: Sì, è vero.
2: Sì, vabbè.
8: Come immaginate tutti i robot che vanno in piazza a manifestare?
2: Guarda che quello è un altro vantaggio, per chi insomma governa il mondo, per quelli che non ce lo dicono. Oh, questi non rompono le scatole, non protestano mai, non sono mai stanchi, va bene qualunque salario, anzi anche se non glielo dai forse pure meglio, basta un pochetto d'olio ogni tanto su e giunzioni
3: per CRC.
2: Va bene quello,
11: Il problema è che le casse automatiche dall'altra parte c'è gente normale che non capisce niente e fa sempre casini e chiama sempre l'assistenza, quindi l'aiuto umano serve sempre,
2: dice che serve sempre. Sì, però è come le casse, capito? Sai, la cassa automatizzata, no?
3: Eh sì.
2: C'è sempre quello che deve andare a aiutare quello che la sta utilizzando. Però è uno, prima invece c'erano 100 cassieri.
3: Però succede quasi sempre, e non è che sei tu che fai qualche errore in quelle casse automatiche.
2: Sì, sì, sì.
3: No, no,
2: è vero.
3: No, no, certe volte c'è un problema, allora devi chiamare l'assistente, 6 ore, allora facevi la fila, facevi prima.
2: È vero, però rimane sempre un operatore al posto di quei 10 che invece prima erano la cassa, capito?
0: Guarda, sì, e poi l'intelligenza artificiale, vai a di, ma la busta che me la fai pagare?
2: Ah, è vero, quando discuti per le buste. Sì.
7: Massimo, quindi mi sa di che stai in vacanza e ho usato l'intelligenza artificiale che ha la voce tua per sparare ste cazzo.
2: Non ho capito.
3: No,
2: non ho capito.
5: Cioè, se adesso sei ancora in vacanza, al posto tuo c'è l'intelligenza artificiale che spara cazzate.
2: No, no, no, sono tutte robe mie queste. Tutta roba mia, sono l'autore.
6: Una domanda, ma le signorine che regalano la felicità, come fanno a essere sostituite?
2: Ah, beh, no, c'è anche quello. No, no, c'è anche quello, ragazzi.
5: Come
2: mi dispiace deludervi, ma c'è anche quello, perché ci sono le bambole, i sex toys, molto complessi, molto.
5: Però un po' carette, eh.
2: Vabbè.
12: Ah, già
2: vabbè,
12: hai attinto.
2: Ma il preventivo,
5: sì,
2: già.
5: Sì, sì.
3: Scusate, ma
5: decine di migliaia quelle serie.
3: C'è la realtà aumentata. C'è la realtà virtuale,
2: quelli con l'occhialone,
3: certo, che ti fanno vivere. C'è anche un episodio di quella serie bellissima, futuristica, che adesso non mi ricordo come si chiama, che ci sono questi uomini che si vanno a sedere su questa poltrona, si mettono il visore sugli occhi e sì, vivono un'esperienza anche con suoni, profumi, sensazioni, come se fosse reale.
2: Sì. Black Mirror,
3: bravissimo.
2: Ok, sì, no, effettivamente, ragazzi, in quel mondo lì anche sta arrivando l'intelligenza artificiale.
12: Però non mai parlato di tatto o contatto, mai parlato solo di visioni, profumi.
3: No, perché è una roba che ti mettono anche delle robe attaccate alla testa che poi vanno a agire sui
12: ti
3: tuoi
12: stimolano.
3: Neuroni, sì.
2: Però ci
3: recettori.
2: Sono anche delle bambole che puoi toccare materialmente, quindi con le quali puoi fare alcune cose, poi ognuno magari
12: fa i gusti propri.
2: Non lo so, però in quel mondo lì anche stanno sviluppando alternative, va bene? The Morning Show on Radio Global.

0: wait for me. I'll be back. Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
1: Mauris! Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show. Wake up on Radio Globo.

0: pausa pranzo, no? A meno che non ci sono all'ascolto quelli che lavorano anche nel weekend.
1: Poveri loro. Però sì, nella pausa pranzo bisogna capire, avere delle priorità su cosa fare, come impiegare quel tempo.
0: C'è gente che ha cercato e ha trovato dei modi per sfruttare al meglio proprio quell'oretta che a volte invece è un'oretta di tempo perso. Sentiamo. The Morning
2: Show on Radio Globo. Un'ora di pausa, un quarto d'ora per pranzare, perché ti porti sempre qualcosa di leggero, se no da biocchi. Io faccio, sto in ufficio, quindi. E poi esco, di solito esco, vado a prendere il caffè al bar, oppure. Comunque è vero, la maggior parte dei tradimenti avviene sul posto di lavoro.
0: Sentiamo. The Morning
2: Show on Radio Globo. Un'ora di pausa, un quarto d'ora per pranzare, perché ti porti sempre qualcosa di leggero, se no da biocchi. Io faccio, sto in ufficio, quindi. E poi esco, di solito esco, vado a prendere il caffè al bar, oppure. Comunque è vero, la maggior parte dei tradimenti.

0: E quindi che c'è qualcuno in ascolto che sta sghignazzando,
1: esatto. Ecco, e magari invece c'è chi ci aveva il sospetto, adesso c'è la conferma, cioè sai che ne so, ma come mai questa pausa pranzo però ogni volta sparisce?
0: Fatevi coraggio e venite a testimoniare, magari con la bolletta sul naso, però fateci sapere, vogliamo testimonianze dirette.
1: Eh sì, dai,
2: un'ora di pausa, 10 minuti mangio e diciamo dai 50 no, ma una quarantina di minuti mi sdraio su 5 sacchette di cemento e mi faccio una bella pennichella.
1: E mi sa che lavora al cantiere, mi sa che è uno di quelli che lavora al cantiere.
3: Io di pausa pranzo ho un'ora e mezza e mangio, poi dopo torno in ufficio e mi faccio una pennichella di una mezz'oretta, 40 minuti, mi sveglio, caffè e mi riprendo al lavoro.
1: Beh, un'ora e mezza è tanto, però credo sia lo spezzato quello, no? Sai quelli che hanno lo spezzato?
0: Però il dettaglio, dove? In ufficio, dove te la fai? Cioè stai seduto, hai un posto per, hai un divano? Perché quello pure è fondamentale.
1: C'ha un letto di chiodi lui, così.
4: Buongiorno a tutti, confermo, un quarto d'ora mangio e mezz'ora dormo.
1: E mezz'ora dormo. Tutti che dormono,
5: tutti, tutti
0: che
5: dormono.
0: Ancora nessuno che dice confermo, un quarto d'ora mangio e mezz'ora trombo, eh?
1: No, semmai scusate, è il contrario, mezz'ora trombi e chi sei, Superman, dai, su.
5: Ma non è imbarazzante dormire in ufficio, nel senso che uno
0: invece
5: poi...
0: trombare no.
5: Ma ti nascondi.
1: No, se lo fanno tutti non è più imbarazzante.
5: Ma dormo su un divanetto, passa uno, sbavi, russi, cioè io non è una cosa che farei con tanta semplicità.
6: Magari
5: no, però
6: molti di questi stanno in ufficio da soli, magari stanno all'amministrazione di un negozio che poi chiude la serranda e c'è il divanetto lì dentro.
1: Sì, forse... comunque stai dormendo, non è che stai cagando che ti devi vergognare.
7: La miglior pausa pranzo hanno fatta quelli da municipale fuori dal campo nomadi là sulla Pontina, che si sono messi a fare sporchezze e l'hanno sentito in tutta la centrale operativa.
1: Attenzione! Comincia a diventare interessante.
8: Io non mangio, a pranzo non mangio, quindi dormo. Mi faccio mettere venire alla macchina, bello, rilassato.
1: Ecco, lui, e tra l'altro c'è la voce di uno che si è appena svegliato. Sentite, proprio ci ha impastato.
9: Buongiorno, in 10 minuti io mangio e i 40 minuti me ne esco prima la sera. Cioè, se c'è 5, esca alle 4 meno 20.
1: Ma non si può fare, te lo lasciano fare, però in realtà non si potrebbe fare, dico bene. No,
5: no, perché quello è un tempo fisiologico per ricaricare le pile e ricominciare a lavorare.
1: Andiamo da Paolo. Ciao, buongiorno Paolo.
10: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Ecco Paolo, abbiamo sentito che succedono cose interessanti nella pausa pranzo.
10: Sì, sì, guarda, nel mondo dei supermercati si ottimizza alla grande, secondo me.
0: Percepisco una certa malizia.
10: Sì, c'è l'orario spezzato e in quello spezzato, insomma, gli se dà.
6: In che senso? Quanto tempo avete?
10: Sì, di solito insomma, non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma non ricordo bene l'orario del, mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
6: Spezzatissimo.
1: Ce n'era di tempo.
6: Cioè andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
10: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo insomma all'appuntamento con la collega e ci vedevamo insomma per fratte.
5: Sì,
10: si infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ci frega, che dai, tutta bello. Natura.
1: Certo, è natura.
5: Vabbè, Flaminia, sì, se paghi poi... un hotel, è inutile che vai al lavoro praticamente.
6: Beh, se c'hai casa vicino al supermercato, meglio.
10: Tocca ottimizzare, no?
5: Certo.
10: Quindi.
6: Certo, in tempo di guerra.
0: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può...
1: Che ti frega, o trovi un campino.
10: Anche dalle parti di Villanova, va bene, sette ville, cose del genere.
1: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpa antinfortunistica, la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così. Senti, e quindi succedeva spesso e volentieri questo?
10: Sì, che poi vabbè eravamo fidanzati entrambi, quindi insomma era anche un po' difficile.
6: Bravi,
10: mettersi d'accordo.
1: Ragazzi, lo fanno.
6: Ma ve lavavate le mani dopo? Perché io al supermercato ci vado più
10: con i guanti, capito?
1: Bene. Interessante tutto quello che sta venendo fuori. Beh, magari ci dice qualcosa di interessante anche Lorenzo. Lorenzo?
11: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Vai Lorenzo, tocca a te.
11: Noi anche ottimizzavamo molto.
1: Dai.
11: Noi però non aspettavamo la pausa pranzo. Io e quella che adesso è mia moglie.
1: Ah! Oh.

0: Addirittura!
1: Tutto regolare, tutto regolare, sì sì sì, lavoravamo nel cocktail bar di un hotel e diciamo avendo una stanza per preparare tutte le pozioni, tutto quanto, ogni tanto ci staccavamo.
0: Le pozioni? Sì,
2: Mago Merlino!
1: Ogni tanto ci staccavamo e diciamo ci prendevamo quei 10-15 minuti di relax.
3: Ma e lavorate ancora insieme?
1: No, non lavoriamo ancora.
2: Attenzione, occhio alle brutte abitudini.
0: Non lei nella pausa pranzo adesso, non te lo sa meglio.
3: Pozioni,
2: gli alambicchi.
0: Oddio mio. Vabbè, quindi insomma, poi è diventata tua moglie, però. Quindi era amore, sì, sostanzialmente.
1: Poi alla fine è stato tutto regolare. Poi.
0: Sì, tutto regolare. Sono due le cose. O era amore o l'ha messa incinta. Cioè, questa.
1: Due in realtà. The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio per l'anticiclone delle Azzorre che sarà dominante sulla regione e favorirà una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne saranno nella media del periodo con caldo tutto sommato moderato, picchi massimi fino ai 29-30 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
1: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: morning show best.
1: Il meglio della settimana del morning show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il morning show!
0: On Radio Globo.
5: Il morning show che vi sveglia anche questo weekend. Buongiorno, un programma che dà buone notizie, e una di queste notizie è che aumentano le strisce blu a Roma.
4: Sì, vabbè, però possiamo dire che di domenica non si pagano le strisce blu, quindi questa potrebbe essere una buona notizia nel dramma.
5: Almeno questo. Ma vedrai che adesso che hanno sentito, hai dato un suggerimento, le faranno pagare anche nel weekend. Vabbè, ne abbiamo parlato, senti.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: Intanto parlavamo però di strisce blu a Roma ormai. Strisce blu quali? Sì, perché diminuiscono ancora. C'è questo provvedimento, quindi aumenteranno invece i parcheggi a pagamento.
6: Io posso capire, vivi in una città, ti c'è rode che i parcheggi blu, i parcheggi bianchi, ok. Ma se vai in vacanza a Moena o vai in vacanza a Capri, 30 euro di parcheggio dopo permette, non rompi.
5: Te lo puoi permettere?
7: Veramente no, Moena.
4: Perché cioè, c'è Moena?
7: Sì, non è mia, è un paese in montagna.
5: No, hai ragione, amica.
7: Se devi spendere, cioè, è come fare una selezione, no? Se devi spendere 20 euro al giorno per il parcheggio, stai tagliando fuori un certo tipo di turismo.
5: No, hai ragione, amica. È Gabri che c'ha i braccine corti. Hai ragione, sì, perfettamente, sì. Se no non ci vai. Daniele, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a voi.
5: Allora, Daniele, dici, racconta un po' che cosa si può fare con queste strisce.
8: Ma guarda, io ho fatto un semplice veramente calcolo matematico. Ecco. Io le strisce, io lavoro in centro a Roma, quindi sono solo strisce blu. Okay. E lavoro anche il sabato, quindi tutti i giorni 6-8 ore dentro l'ufficio. Fondamentalmente io non ho mai pagato una striscia blu, ma per il semplice discorso che preferisco prendere la multa, risparmio. Perché tanto se prendo la multa sono 25,90 mi pare di multa. Se ne prendo l'abbonamento mensile sono circa 70 euro. Se pago la tariffa giornaliera per 25-26 giorni, non, nemmeno mi ricordo quanto viene, ma
7: tantissimo.
8: Viene tanto. Se io prendo due multe al mese, ci ho guadagnato. Se ne prendo tre, ma mai successo, sono andato paro all'abbonamento.
7: Beh, però è un giusto conteggio.
5: Vabbè, però non è che si può fare così, dai. Non
7: fa
5: è...
7: bene, statistica.
8: Sto d'accordo, sbaglio io, ma è anche sbagliato vandalizzare tutti i posti bianchi, cioè non c'è più possibilità di parcheggio.
5: Sì, come abbiamo detto, tra l'altro, ecco, c'è un'altra sfoltita di posti bianchi.
7: Adesso non abbiamo fatto questo controllo, ma mi sembra di ricordare che ci fosse una quota minima di righe bianche che devono rimanere, tant'è vero che sotto, mi sembra, l'amministrazione Rutelli ne avevano fatte troppe blu e gliene hanno fatte ritinteggiare di bianco alcune. Adesso questa
8: assolutamente,
7: proporzione,
8: però,
7: ma questa proporzione è variata nel tempo, cioè non ci siamo accorti che hanno diminuito la quota minima di righe bianche?
8: Sì assolutamente, cioè, le righe bianche veramente nella zona dove sto io saranno 10-15, una volta ho parcheggiato la macchina sulle strisce bianche ho pesato a metro per tornare a casa.
4: Scusa, ma in che zona stai? Perché io quella volta che non pago la striscia blu, che pago sempre, comunque la volta che non la pago ritrovo la multa, quindi com'è possibile?
8: Io
4: che
8: zona
4: Piazza Fiume
8: Porta Via.
4: E non passano gli ausiliari?
8: Cioè no, passano però.
9: Però la statistica è quella.
8: È veramente, statisticamente, 3 al mese non ci sono mai arrivato.
5: Sì, non è che stiamo consigliando adesso di fare questa cosa. Lui fa questa cosa, però in teoria.
9: I soldi al comune li dà comunque. Non
5: sì,
9: è che,
5: sì, in qualche modo. Però
9: non sta rubando nulla.
5: Il parcheggio si paga, Alessio. Cioè, non è che,
7: beh, però.
8: Anche perché con l'abbonamento, se faccio l'abbonamento, non ho garanzia di posto. Quindi faccio l'abbonamento, devo comunque girare 2-3 ore a cercare posto. Quindi comunque cambia poco da quel punto. Io sono solo un discorso proprio economico, nient'altro di più.
5: Ma scusa, è possibile che per chi magari frequenta quella zona perché sta lavorando,
9: per chi lavora là,
5: non
9: esatto,
5: ci sia qualche
4: agevolazione
5: qualche tessera?
8: Bravo, grazie della domanda. Ho chiesto a un garage che ho l'intorno, gli ho detto guarda, io lavoro qui, mi fai un forfettario 125 euro al mese.
5: Ah,
8: ho detto, vabbè,
5: fregate.
8: Ho detto state tutti fuori di testa, con tutto il rispetto. Ecco perché poi uno ti porta a arrivare a questo, che è sbagliato, per carità.
5: Magari uno potrebbe dire, vabbè, vado a lavorare con i mezzi. No, è quello il problema, è che se ci fossero dei mezzi che fossero efficientissimi, allora uno potrebbe dire anche lascio la macchina a casa, così mi risolvo
8: d'accordo
5: anche il problema del parcheggio.
7: Ma quando dici efficientissimi intendi Vertiporto?
5: No, intendo un'altra città.
4: È troppo grande.
5: Va bene, vai.
10: Siamo andati quest'estate a Sperlonga, parcheggio 40 euro.
2: ho detto, ma che mi cambi pure le gomme? Ma questo non state bene, ma per niente proprio.
5: 40 euro, aspetta, tutta la giornata? Ma è comunque tanto, ma 40
7: attendiamo
5: euro.
7: Attendiamo il messaggio, ma se vuoi andare a Sperlonga.
5: Giusto?
4: Sì, bravo, giusto.
5: Vuoi andare a Sperlonga?
10: Ragazzi, convincete Daniele a candidarsi a sindaco di Roma. Cioè, mi ha fatto tagliare. Io lo stimo, lo amo, anche se non lo conosco. Lo voto.
11: Vai. Bravo, mo hai detto due lavori, ecco qua, tutti i giorni multa.
5: Beh, certo, è normale. Adesso hanno già chiesto gli ausiliari e i vigili di dare informazioni di questa telefonata.
7: Ma non ho capito perché questa eventualità lo divertiva tanto. Tutti i giorni molti.
12: Hai ragione, Daniele, anch'io ho fatto lo stesso calcolo. E sono tornata, tra l'altro, adesso dalle ferie, lavoro all'Umberto I e le strisce che fino a 10 giorni fa erano bianche sono diventate blu, ma blu e elettriche. Tra l'altro pure un colore fastidioso che ti costringe proprio a buttarci l'occhio, quindi non hai la minima scusa.
5: Cioè adesso addirittura la lamentela è sua tonalità de blu, sì,
4: mi rendete gli occhiali da sole.
5: Comunque maledetti. Sì,
2: amico mio, do un consiglio, fa una cosa, la prossima volta piano scontrino che cazzo ne so, devi dare la spesa di quello che ti pare, o ficchi sul tergicristallo, così quando passano in una municipale dicono vabbè, a questo già gli hanno fatta la multa, così manco una te ne fanno.
5: Ecco, adesso hai bruciato anche questa, hai bruciato la rete radio.
4: Ma questa è vecchia,
5: dai.
4: Ma non funziona più.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show
0: on Radio Globo.
3: Let's go.

0: questa settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
1: Dobbiamo aiutare i cittadini e i nostri ascoltatori raccontandogli, facendo un tam-tam su quelle che sono le nuove truffe, in questo caso automobilistiche.
0: Attenzione, sentite, ne arrivano delle altre.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: La chiamano la truffa dei 50 euro e l'esca scatta proprio quando si sale, con lo sguardo si va là e subito si nota il biglietto da 50. Ovviamente il meccanismo vale con banconote da 20, da 50, da 100. Il punto è che quando si entra in macchina, si trova una banconota sul parabrezza, l'istinto viene da andare a prenderla, ovviamente per cercare il proprietario legittimo.
1: Certo.
3: Proprio quando ci si trova davanti all'auto, scatta l'imboscata. Qualcuno, lo stesso che ha messo la banconota o un suo complice, apre una portiera qualunque e cerca di arraffare tutto quello che trova. E attenzione, perché la cosa potrebbe anche essere molto pericolosa. Nel caso in cui entri dal lato guidatore, le chiavi sono in auto, potrebbe tentare anche di sottrarvi la macchina. E tra l'altro, se non avete le chiavi, l'assicurazione potrebbe pure non pagarvi.
4: Buongiorno Radio Globo!
5: Hey, buongiorno!
6: Buongiorno!
7: Buongiorno!
5: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
8: Good morning, ladies and gentlemen!

0: sicurezza, scendi subito per andarla a prendere per darla al legittimo proprietario, certo. No? Giusto?
1: Ma è ovvio, no?
0: Ma come è sta logico. Messo questo? No, però c'è questa nuova truffa, quella dei 50 euro sul parabrezza, quindi abbiamo un po' messo in guardia rispetto insomma, alle tante che già circolano.
2: Sono scettico, secondo me se l'ha inventata lui per creare un reel virale.
0: Dici?
1: No,
2: non
1: dai.
2: Esiste questa truffa, non
1: no,
2: esiste.
1: La stanno riportando tutte le testate giornalistiche, ecco, ecco. Ma soprattutto a Roma.
3: Basta trovare il modo di prendere i soldi senza scendere dalla macchina.
2: A parte che se vedi 50 euro sul parabrezza, pensi insomma. Che sia un volantino qua a forma, non pensi, sono volati 50 euro sotto il mio tergicristallo.
1: Beh, no, io qualche domanda me la farei.
0: Sì. Vabbè, però, sai, magari c'è chi ecco ci casca, soprattutto per andarla a portare al legittimo proprietario.
1: Sì, sì.
0: No, però, niente di più, niente di meno rispetto a quelle che già conosciamo, no? Come quella del tizio che mentre stai per salire in macchina ti dice guarda ti è caduto qualcosa, tu magari hai appoggiato la borsa sull'altro sedile, quello
2: ti
0: del
2: pieghi,
0: passeggero,
2: ti pieghi a raccogliere, quella è una brutta truffa.
0: No, non è così. Quindi scendi dalla macchina per andare a vedere se effettivamente ti è caduto qualcosa e nel frattempo ti zanzano la borsa che avevi lasciato sul sedile del passeggero,
2: nella migliore delle ipotesi.
0: Questa è un'altra che sta circolando, così come c'è quella dell'oggetto in mezzo alla strada. In alcune strade vengono posizionati, che ne so, adesso dico per dire che è un masso in mezzo alla strada, tu che sei da solo ti fermi, scendi per andarlo a toglierlo per liberare la strada, ma nel momento in cui scendi o ti fregano quello che c'è dentro la macchina o proprio la macchina.
2: Come un masso, che è la truffa di Willy il Coyote.
0: Sembra vero, è una tecnica di Willy il Coyote.
2: Che porta un masso in mezzo alla strada?
1: Vabbè, ma non ti far domande, poi quando sei lì non capisci niente e può darsi che ci caschi. Con Massimo ieri ne abbiamo vista addirittura anche un'altra, che mettono una bottiglia di plastica vuota appoggiata sulla ruota della macchina che è in sosta. Quando tu vai a prendere la macchina, fai marcia indietro o metti in moto, senti quel rumore, esatto, questo, quindi allarmato scendi, e nel momento che scendi e vai a vedere cosa succede sulla ruota, la macchina poi va via da sola.
0: O va via la macchina o va via il contenuto della macchina.
2: Possiamo dare una dritta semplice che le risolve tutte? Ogni volta, anche se scendete solo per 3 secondi, piatevi le chiavi, basta, risolto.
1: Ma io lo faccio anche quando metto benzina, pensa te, la
0: cioè,
1: chiudo.
0: Cioè tu chiudi la macchina, e come fai a mettere benzina se chiudi la macchina?
1: No, chiudo la macchina.
2: Poi spacca lo sportellino e fa benzina, no. Molto astuto.
1: Vabbè, ma non ti ricordi la macchina che c'ho,
0: no,
1: scusa?
0: Perché, no, vabbè.
1: Non mi servono cose elettroniche per aprire.
0: Hai ragione. No, perché
1: benzina.
0: Le macchine normali, devi sapere Flaminia, che quando chiudi la macchina si chiude anche lo sportellino della benzina, capito?
1: Ma per esempio quella di Pietro, che è pure caruccia, lo puoi aprire manualmente pure quella.
0: Ci avete un problema in famiglia voi, secondo me, con gli optional.
1: Ma tu dici che c'ho problemi, invece io mi salvo sempre con quella macchinetta mia.
2: La prima volta ha fatto un po' di resistenza, poi si apre normalmente.
1: Scassinata.
0: È incredibile. Vabbè, però ecco, non tutti hanno l'abitudine di chiudere la macchina per qualsiasi cosa.
2: Abbiatela.
0: Vabbè, da adesso in poi magari un'accortezza in più, perché ecco, ci sono queste truffe. Poi uno sta sempre lì a dire ma ti pare, giusto un fesso ci può cascare. Non è vero, perché per esempio quella dello specchietto fece tantissime vittime, no?
1: Come no? Oppure quelli che ti tiravano le uova sul parabrezza, non vedevi niente, ti fermavi, quello lì ti diceva che insomma te faceva una mezza supercazzola e poi te fregava quello che c'aveva
0: qualcosa
1: in macchina.
0: Sì.
1: Sì, perché...
0: Dai, su, adesso non fate i supereroi, ci sarà qualcuno che c'è cascato e che è stato derubato, dai, come
4: vabbè
0: no?
4: È semplice, quando vedi la banconota da 50 euro lì sul tergicristallo, metti in moto e parti.
0: È vero, però.
2: Ha ragione. Poi la raccogli dopo un po'.
0: No, oppure fate come faccio io quando ci sono i volantini, quelli pubblicitari. Do una botta di tergicristallo, apro il vetro, la prendo al volo. Cioè, me lo faccio, capito?
2: Essere un giocoliere.
0: No, lo faccio.
5: Sì, ma è una truffa da coi. Chi è che non guarda il parabrezza prima di entrare in macchina se c'è una multa? Andiamo su.
0: Dici la prendi prima di entrare.
2: Ragazzi, fa acqua da tutte le parti, se l'ha inventata per fare il video virale, ve lo dico io.
1: Ma invece non è vero, perché quante macchine vediamo che girano con i volantini? No, i volantini.
2: Ma quello non è
1: sono
2: perché...
1: persone che non si rendono conto.
2: No, non è perché non l'hai visto, è perché sei pigro e lo lasci lì.
1: Ma magari neanche l'hai visto. Pensi sempre da Capri Venus che sei intoccabile e infallibile. Devi pensare che ci sono altre persone al mondo.
2: Me l'ha detto ChatGPT.
0: Devi pensare che al mondo ci sono anche le persone come Flaminia, per esempio.
1: Sì. The Morning Show. The Morning Show.

0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Buona giornata e buona domenica a voi che vi state svegliando con il meglio della settimana del Morning Show. Io sono Massimo Bari su Radio Globo, ma anche su

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: The best, tutto il meglio della settimana qua su Radio Globo e anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Allora, con un altro riascolto adesso dove andiamo?
5: Guarda, proprio ci cade a fagiolo perché mi è arrivato un messaggio, ma non volevo rispondere a questo messaggio mentre stiamo lavorando.
4: No.
5: Che dici? Lo faccio, non lo faccio?
4: No, è maleducazione, anche però ci sono un sacco di persone che fondamentalmente se ne sbattono dell'educazione e continuano a rispondere anche nei momenti meno opportuni.
5: Ed è questo che andiamo a riascoltare.
0: Vai. The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Scusate, stai al telefono un secondo, scusate.
5: No, scusate.
6: Il figlio?
4: No.
6: Un call center, No.
4: Allora, rispondere al telefono quando si è in mezzo alla gente, insomma, un po' come ha fatto Giorgia Meloni, no? Con la figlia, anche se poi ha subito riattaccato, però ti chiama la figlia, t'allarmi, no?
5: Tre volte. Ma poi devi pure tenere in considerazione che lei era nel suo convegno, nel suo comizio, con tutti gli amici suoi. Quindi è come se sta a tavola con te, capito? Che ne so, tua suocera risponde, dice: Massimo, scusami, è l'idraulico.
4: Davanti a 2000 persone, insomma.
5: Ma è casa sua.
4: Ho capito. Però non è che di solito non si fa, no? Anche quando, che ne so, stai parlando con qualcuno di lavoro e c'è quello che risponde al telefono, stiamo parlando, non è proprio una buona educazione.
5: No, adesso.
4: Questo caso stiamo parlando di una bambina che ti chiama tre volte, ti allarmi, è normale, no?
6: Però
4: ti assicuri.
6: È peggio quello che stai parlando e risponde un attimo al telefono o quello che tu stai parlando e guarda ininterrottamente il telefono? Peggio quello.
4: Ragazzi,
5: è tremendo.
4: C'è poi la combo, quello che parla con te ma contemporaneamente sta chattando al telefono parlando con qualcun altro, che è una cosa meravigliosa.
7: Ah, e però che ti dice: ti sento.
4: Sì. Tu vai avanti. E lì, quando è così, se è il vostro capo, dovete approfittare. Allora, quei 3.000 euro abbiamo detto. Capito?
5: Bravo.
4: Ecco. Allora, ci sono quelle persone, vi danno fastidio, voi lo fate. A chi è che proprio non potete fare a meno di rispondere? Quando ti chiama un figlio, vabbè, mi sembra scontato, no?
6: Eh beh, sì, solo quello.
4: Solo un figlio?
6: Sì.
4: Qualsiasi cosa tu figlio,
5: marito e madre.
4: Figlio, marito e madre. Vai.
8: A me, se mi chiama mamma, posso pure star a parlare col papa o chiunque altro, rispondo a prescindere. E chi non lo fa è un pezzo di me.
4: Perché?
5: Cosa è andato giù leggero?
4: No, più che altro sarebbe interessante invece capire in quale situazione avete risposto al telefono perché proprio non ne potevate fare a meno. Io ricordo di una volta, e non sto scherzando, ragazzi, risposi dalla sala operatoria.
5: Davvero?
4: Sì, giuro, ero lì per fare l'anestesia, però allo stesso tempo avevo il telefono in tasca e ricordo ancora, tra l'altro non so se eri tu o qualcuno, no, credo Paniconi forse,
6: sì.
4: che mi chiamavano per chiedermi delle informazioni su delle cose, se le avevo lasciate in radio o meno. e io risposi al telefono, ragazzi, guarda.
5: Staccano vista che non sei altro.
4: No, vabbè, era un intervento al cuore, niente di che.
9: Boccato recentemente a una signora in cinema, stava a vedere l'Odissea, squilla il telefono, risponde, sento: sì, sono in sala a vedere Odissea, qua dentro fa freddo, c'è un'arietta, Maria sul collo. Dopo 40-50 secondi di chiamata io ho tirato uno strillo, ma ci saranno state 80-90 persone in sala, penso che lo strillo mio superava di gran lunga l'urlo di Polifemo, cioè una cosa allucinante, infatti si è zittato tu, cioè veramente si è fermato. Amato il mondo, però se siamo potuti finire firma in pace.
4: Allora ha ragione, perfettamente ragione, però c'è da dire che io l'ho visto quel film, ragazzi, è un sequestro di persona, dura 4 ore e 80, quindi non è che uno a un certo punto rinuncia e risponde.
10: Ho dovuto rispondere una volta per forza alla mia ex, mentre stavo con l'amante. Guarda, è un'invadenza.
4: È brutto, brutto.
11: Io non so perché, ma mio marito mi chiama sempre nei momenti meno opportuni, sempre quando ho qualcosa da fare, che magari ho 300 cose in mano, i ragazzini, e lui deve chiamare. Non so perché, è come se ci avesse il radar.
4: È vero, poi ci sono quelli che hanno il superpotere di chiamare nei momenti meno opportuni.
5: Però magari lei fa sempre 200.000 cose insieme, quindi è ovvio che poi tuo marito ti chiama sempre quando stai facendo 100.000 cose.
6: È sicuramente la moglie di Fabri della sigla.
5: Può essere.
4: No, non credo. Guarda che ci sono diverse persone che hanno il potere di chiamare sempre nei momenti meno opportuni. È come se ci avessero veramente dei sensori, dei radar, dei rompicoglioni infiniti.
6: Diabolici, dici.
4: Eh sì, è una cosa incredibile. Federica, buongiorno! Federica?
1: Buongiorno.
12: Buongiorno.
4: Abbassa la radio, Federica.
12: Abbassato.
4: Bene, ok. Allora, Federica, tu sei una di quelle che risponde oppure c'è qualcuno che risponde alla faccia tua, anche se ti dà fastidio?
12: E c'è qualcuno che ha risposto al posto mio.
4: Chi è che ha risposto?
12: Mio marito mentre ero in sala parto.
5: Dai. Ma stava lì accanto a te?
12: Lui stava proprio accanto a me, era davanti a me. A un certo punto vedo che prende e risponde al telefono. Era mio padre. E mio marito gli fa: no, Angelo, guarda, sta partorì proprio adesso, sta uscì.
4: No!
12: No, proprio momo. Sì, te richiamo dopo, perché gli ha detto che io non gli rispondevo.
4: Ah, ecco, ma perché era il momento proprio clou, il momento in cui si cominciava a vedere la testina?
12: Esatto, ma era proprio in quel momento.
5: Ma però è figo se ci pensi,
4: beh, insomma.
5: Cioè no, sto pensando che qualcuno magari ha partorito facendo una videochiamata pure con altre persone.
6: Ma non credo che le mamme partorienti ne siano proprio entusiaste.
4: No,
5: magari con i parenti, le migliori amiche. No,
4: poi dipende anche da dove rispondi, perché se rispondi da davanti...
5: No!
12: Aiuto. Stava davanti.
4: Alla faccia
12: però.
4: Meno male. No, sai, perché ci sono quelli che insomma, magari che ne so, si mettono. No, in realtà ti fanno mettere dietro in sala parto, giusto?
5: Accanto a lei, certo. Se poi tu vuoi andare a vedere, puoi farlo.
4: Buono, sala parto buono. Comunque, brava, vai.
13: Anche io, come Massimo, ho risposto che stavo entrando in sala operatoria. Era mamma e io mi stavo andando ad operare di aneurisma cerebrale. Mamma, tutto a posto.
4: Niente di che.
14: Una volta c'era un prete qua dove abito io, che per carità bravissimo, una persona illuminata, ci ha pure sposato, ma una volta ha risposto al telefono mentre diceva messa.
4: Questa mi mancava.
15: Io non so se capita anche a voi, ma io c'ho precisamente mia madre, mia moglie e il mio migliore amico che mi chiamano puntualmente quando sto sulla danza del cesso. Se è troppo impegnativa non rispondo, se no rispondi dico ti richiamo dopo, so che...
4: Con grande sincerità però, vedi.
0: The Morning Show on Radio Global.

0: be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Show Best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend dalle 7 alle 10 e poi anche dal lunedì al venerdì c'è il morning show di Radio Globo, solo che nel weekend trovate la formula con il meglio di tutta la settimana. Adesso invece trovate me con il cappellone da Crocodile Dundee. No, non è vero, non ce l'ho. Io non ce l'ho perché non mi si addice molto, però la persona che abbiamo avuto collegata con noi sì.
3: Mamma mia, il mitico, il nostro amico Andrea Lunerti, che ci ha parlato anche delle api e altri animali.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ma che cos'è? Ma che sarà mai, dico io?
5: È lui o non è lui?
2: Certo che è lui! Andrea Lunerti, buongiorno! Grande!
6: Buongiorno a voi.
2: Oh, se parliamo di scarafaggi, vespe orientalis, bisce, pitoni, coccodrilli, caimani, spunta subito Andrea Lunerti, è incredibile. Buongiorno.
3: Parliamo apposta di queste
6: buongiorno,
3: cose.
6: Buongiorno, ben ritrovati.
3: D'Andrea, non possiamo fare a meno di te ormai.
2: No,
3: cioè, noi ti adoriamo.
2: Certo.
6: Addirittura.
2: Senti, Andrea, allora stavamo parlando un attimino di quello che è successo in questo intervento a Pietralata, dove purtroppo c'è stata questa esplosione, naturalmente un intoppo probabilmente, con questi insetticidi, ma c'era poi il motore della Serranda che ha fatto una scintilla e con il gas, ecco, di questo insetticida è scoppiato praticamente una bomba sostanzialmente, no?
6: Giusto? A quanto pare sì, addirittura sembra che sia venuto giù proprio parte dell'edificio, della parete, quindi insomma probabilmente era un gas pericoloso. Di solito quando si usa insetticida si usa una quantità modesta, assolutamente modesta, e si può usare solo esclusivamente quando si tratta di insetti che vanno diciamo così neutralizzati. Allora se ne usa una quantità modesta. Le bombole di solito contengono gas infiammabile, ma probabilmente questi signori hanno un po' eccesso, forse perché magari temevano la reazione degli insetti, allora per essere sicuri hanno esagerato nel vero senso della parola, ne hanno inoculato tantissimo all'interno pur di trovare magari inermi gli insetti, e purtroppo però è successo questo. Ecco, questo però spiega anche che non è proprio così semplice intervenire in questa situazione. Poi attenzione, se si tratta di api, poi non dobbiamo usare insetticidi, assolutamente. Le api sono protettissime e i miei lavori, diciamo, quello che faccio lo vedono tutti. Io ogni volta faccio una grande fatica e prendo anche un sacco di punture per assicurare alle api un'altra vita in un altro luogo. E ovviamente, magari qualche volta apro le pareti, faccio dei buchi, ma insomma, non butto giù l'edificio. È necessario che le api vengano salvaguardate il più possibile.
2: Perché ricordiamo, Andrea non usa il gas. Andrea ci parla proprio, ragazzi.
5: Sì, sì, sì,
2: ecco. Se prende da una parte, capito? Ragazzi, qua non ci potete stare, per carità. Andrea,
6: Io le accarezzo, avete visto, a volte le accarezzo, le tranquillizzo. No, ci sono delle tecniche per tranquillizzarle, sono tecniche che si acquisiscono con tanti anni di esperienza, questo vorrei dirlo per
2: il gas. Andrea ci parla proprio, ragazzi.
5: Sì, sì, sì,
2: ecco. Se prende da una parte, capito? Ragazzi, qua non ci potete stare, per carità. Andrea,
6: Io le accarezzo, avete visto, a volte le accarezzo, le tranquillizzo. No, ci sono delle tecniche per tranquillizzarle, sono tecniche che si acquisiscono con tanti anni.

0: Sono accanto a un grande bosco, 50 ettari di bosco, che è l'unica, l'ultima area, diciamo così, incontaminata rimasta nel mio paese dove vivo io, su questo rifugietto accanto a questo grande bosco. E dovete sapere che il bosco è fondamentale per le api. Soprattutto in questo momento di innalzamento delle temperature, il polline e il nettare, soprattutto il nettare di cui le api non possono fare a meno, di solito con il forte caldo e la scarsità di piogge diventa subito, si rapprime, diciamo, diventa, si mette in delle condizioni, diventa difficile per le api a succhiare questo nettare. Allora cosa fanno? Non hanno altra alternativa che o morire di fame oppure rivolgersi al bosco. Perché rivolgersi al bosco? Perché nel bosco ci sono degli insetti, dei parassiti che succhiano la linfa degli alberi, si chiamano afidi e
1: Ah,
0: coccidiglie,
1: sì.
0: però non digeriscono lo zucchero ed espellono lo zucchero. Pensate che fortuna, pensate quanto sono brave le api a fare tesoro di tutti questi miscugli della natura, di tutte queste ricette della natura. Vanno a raccogliere la melata, si chiama melata, e fanno un miele buonissimo di melata dal sapore di caramello, che
1: Ma
0: fa bene soprattutto d'inverno per i mal di gola, per i raffreddori, e qui da me riescono a sopravvivere anche d'estate quando c'è tanta siccità, perché invece di andare a raccogliere il nettare che nel frattempo si è essiccato con il forte caldo, vanno a raccogliere queste sostanze zuccherine che espellono questi preziosissimi parassiti.
1: Quando
0: Pensate che
1: racconti
0: storia.
1: queste cose, noi siamo incantati. Comunque, la prossima volta che vieni, bussa coi piedi e portaci questo miele perché abbiamo
0: Certo.
1: il mal di gola, Andrea.
0: Ve lo farò assaggiare. Infatti stavo dicendo, per voi è prezioso perché lavorate molto con la vostra voce ed è anche un fortificante delle corde vocali, quindi come faccio a non portarlo? Dai, ci vediamo
1: Oh.
0: presto.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Global.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.
14: Mauris. Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fammelo ridere il poveretto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buongiorno, state ascoltando e vedendo il Morning Show con il meglio di tutta la settimana. Lo ascoltate su Radio Globo, ma lo potete vedere sul canale 91 del digitale terrestre. Poi invece magari vi capita anche di vedere le immagini del matrimonio dei me contro te, no?
3: Senti Massimo, ho pensato una cosa, ma perché non fingiamo un matrimonio io e te sul canale 91 e ci facciamo pagare come hanno fatto loro?
2: Perché per noi non verrebbe nessuno, mentre invece per loro ci sono andate un sacco di persone e aggiungo purtroppo.
3: Sì.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ragazzi, allora loro non hanno fatto niente di diverso rispetto a quello che fanno sempre, cioè ovvero monetizzare qualsiasi cosa, perché hanno insomma creato libri, hanno creato film, hanno creato una serie di cose per monetizzare. In questo caso hanno monetizzato però quello che dovrebbe essere un momento intimo. Ma qua la polemica nasce laddove, ecco, siccome il pubblico che attirano sono quelli dei ragazzini, e che cosa stiamo insegnando a questi ragazzini? Cioè che un matrimonio deve diventare show, che un matrimonio deve essere un qualcosa da monetizzare. Questo
5: è
2: quello che bisogna insegnare.
5: Se ci pensi siamo già uno step oltre, perché già il 18° è diventato uno show, quindi siamo già spacciati.
3: Però sì, diciamo ma... che scusami,
6: no,
3: Ale,
6: no,
3: hanno fatto un po' come la Vanna Marchi, no? I coglioni vanno inculati, scusate, diceva proprio così.
2: Diceva così.
3: Però il metodo di convincimento e di coercizzazione che ha utilizzato questa ragazza sui suoi social personali, sul canale dei Me Contro Te, per convincere le persone a comprare i biglietti per i figli giovani, quello è una cosa che ha scatenato un po' di polemica.
6: Sì, assolutamente. Tra l'altro, quello che fa anche arrabbiare è che questi Me Contro Te, no, lui e Sofì, parlano al loro pubblico con un linguaggio completamente irreale, cioè che non è calabile all'interno della realtà. Lui sembra un bambino di 12 anni, lei sembra una ragazzina
3: una
6: di
3: fatina,
6: 8,
3: sì.
6: E i nostri figli poi non si rivolgono a noi più con un linguaggio normale, ma con questo linguaggio completamente alterato.
2: Però ti posso dire, guarda, in alcuni casi forse è meglio se non si rivolgono a noi, perché ricordiamoci che lì ce li hanno portati dei genitori. Cioè quei 250 euro sono stati pagati da alcuni genitori che, pur di accontentare i figli e per mettersi a posto, che ne so, la coscienza, per magari perché si vedono poco, quindi perché vuoi essere un bravo genitore, li hai portati a un evento del genere. Adesso poi ognuno può scegliere di fare quello che vuole, però rimane il fatto che insomma hai pagato 250 euro per farli assistere a una farsa di matrimonio. Questo è il discorso.
3: Ma lei parlava di traumi che avrebbero subito i figli dei genitori che non avrebbero comprato i biglietti per questo matrimonio.
2: Sentiamo che cosa diceva, perché lei fece un appello, ve lo ricordate?
3: Sì.
2: Vai.
7: Signori genitori, ma voi preferite che vostra figlia venga a vedere lo show dei Me Contro Te, dove si sposeranno, dove ci sarà finalmente il matrimonio dopo 13 anni che stiamo insieme, oppure che vada a vedere un cantante magari trap che dice parolacce, che canta delle cose sconce? Non mi misco, però dico, se vostra figlia ci seguiva da piccola, secondo me deve assolutamente venire, perché altrimenti potreste causare in lei un trauma che poi non si sa se può essere colmato in futuro. Cioè qui si rischia proprio di andare nella psiche della bambina che era e dell'adulta che sarà. Deve capire che ci sono delle cose che non si possono non fare, deve venire per forza.

0: matrimonio del secolo, al matrimonio dei me contro te.
1: Allora, voglio pensare che il tono fosse comunque ironico.
0: Beh, insomma, mica tanto.
2: Non mi sembrava.
1: No, non mi sembrava. Allora proporrei questo. Visto che è stata multata Meta perché ha avuto delle condotte che generano dipendenza dei minori, una multina anche ai me contro te, allora.
0: No, no, no, io a loro no. Io multerei solo quei genitori che ci hanno portato i figli, nient'altro.
3: Sì, l'ho visto pure io. Ma beh, ragazzi, ma i scemi mica sono loro. So chi è andati a vedere e chi ha pagato per andarli a vedere.
0: Ragazzi, poi è discutibile questa cosa perché ognuno fa quello che vuole.
4: Sì, però Massimo, c'è da dire una cosa seria, altro che traumi. Qui la cosa che si rischia è di creare una generazione di insoddisfatti, perché poi chi va là e vede sto matrimonio,
0: certo,
4: pensa che o è così o sei
1: poraccio.
4: Esatto,
1: sì, sì, sì,
4: esatto, e questo nasce, questo crea insoddisfatti.
0: Multa.
5: Sì. Ma guarda sti due come hanno fatto i soldi,
0: beh, non hanno rubato, poi c'è da dire questo, che non hanno rubato. Guarda,
4: no,
0: se mi tocca difendere adesso i me contro te, che è l'ultima cosa che voglio.
6: Ma io non ho capito, ma il matrimonio era vero? Cioè, sono proprio sposati.
4: Ma sono lasciati da 2 anni.
0: Ma guarda, era più vero quello mio e di Marchetti insieme.
7: La cosa che hanno pagato è che hanno magnato. L'unica cosa che si fa in matrimonio è magnare.
0: È vero. 2,50 e nemmeno magni, ragazzi.
6: A prescindere che, vabbè, diamo un velo pietoso su chi ha speso 250 euro per andare a vedersi due, ma lui è inquietante. Cioè, io non porterei mai i miei figli a vedere uno spettacolo, ma non è per cattiveria, ognuno c'ha la faccia che c'ha, ce nasci, ma lui è veramente inquietante, cioè mi mette ansia guardarlo.
0: Ragazzi, però ci sono tanti genitori che non sanno dire no, quindi quando poi viene tuo figlio che ti chiede: papino, mammina, andiamo a vedere, ci voglio tanto andare.
1: Che brutta voce che ha tuo figlio.
0: Tu ce lo porti, capito?
2: Ma evidentemente non hanno visto il video appello che ha fatto lei.
8: Posso dire la mia? Io non credo neanche che sia un matrimonio vero, però vabbè, la butto là.
0: Sì, in tanti stanno dicendo questa cosa, ma quello è quasi relativo, no?
4: Sì, sì, è relativo.
9: Comunque è proprio vero, più c'hai sordi e più ne vuoi. Senti questa, dovete venire per forza. C'hanno i milioni, c'hanno i milioni.
0: Che hanno fatto però senza rubare, questo va detto.
10: I traumi qua ce l'hanno i genitori che fanno una cosa del genere nei figli.
0: Come mai però hanno questi traumi? Perché ce li portano? Questo è interessante.
2: Perché secondo me neanche sanno che cosa guardano i figli quando loro fanno altro. Cioè non sanno neanche, magari non conoscono il contenuto dei video dei me contro te.
0: Altro problema.
11: Ragazzi, semplice per non andarci, no? È semplice, basta che gli dicevi a tuo figlio: non siamo stati invitati. Ecco là che non ci vai.
0: Questa è buona però, non era male come scusa.
12: Mi rode quando mi invitano al matrimonio normale, figurate quando devo andare a 250 euro in me contro te, e manco te mangia, e manco te può imbriacare. No, vabbè.
0: Però io vi rifaccio la domanda, cioè perché questi genitori hanno accettato di portare i figli a vedere questo matrimonio?
13: Stai ascoltando The Morning Show.

0: voce autorevole che sente proprio il bisogno ormai di spiegarci cose.
1: Beh, come le spiega lui non le spiega nessuno, quindi è giusto fare chiarezza con Tajani spiega cose.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ragazzi, abbiamo parlato di cose molto molto molto importanti, però ce ne sono tante altre che insomma devono arrivare, quindi io farei spazio adesso a un momento che i nostri ascoltatori stanno aspettando in maniera particolare, tutti quelli che fruiscono dell'automobile, no? Sono tanti quelli che ci ascoltano dal traffico. Allora, siccome stanno cambiando un po' le cose, cioè, ci sono adesso queste multe che dovrebbero essere con l'importo variabile, ragazzi, in base a che cosa? In base a quella che è la gravità della situazione, quindi sì. Se sei recidivo
4: c'è una certa confusione, cioè.
1: Non si è capito. L'altro giorno ne abbiamo parlato, però sinceramente ho visto a Flaminia usciva il fumo dalle orecchie, sì, e negli occhi si vedeva che era proprio completamente il deserto, c'era, capito?
0: Ma
1: era
0: ho bisogno di una voce autorevole, che me lo spieghino bene.
4: Sì, ma infatti suggeriva un ascoltatore che c'è solo una persona che può gettare chiarezza sulla questione.
1: Sì. Ce lo facciamo spiegare? Ragazzi, è arrivato il momento di Tajani spiega cose.
0: Oh.
1: C'è lui, buongiorno.
5: Allora, la nuova multa variabile è molto semplice. Prima uno prendeva una multa e la multa era quella. Adesso invece la multa è sempre quella, però può essere diversa. Sì. Faccio un esempio.
1: Vai.
5: Uno passa col rosso. Sì. La multa, diciamo, è 200 euro. Sì. Però bisogna vedere come è passato col rosso. Sì. Se è passato col rosso piano è una cosa. Se è passato col rosso velocemente è sempre rosso, però è un rosso più veloce e quindi potrebbe pagare di più. Poi ci sono le attenuanti. Mettiamo che lei parcheggia dove non può, però parcheggia molto bene, dritto, dentro le righe. Le righe magari non sono quelle del parcheggio, perché non poteva parcheggiare, però è ordinato. Questo potrebbe, non credo, però diciamo che il principio è quello. E poi c'è la recidiva, cioè se lei fa la stessa cosa più volte, la seconda volta è più grave, perché la prima magari non lo sapeva, la seconda lo sapeva dalla prima e quindi paga di più.
1: Giusto.
5: In alcuni casi può arrivare anche al doppio, quindi una multa da 180 euro può diventare circa quanto fa? Diciamo tra 350 e 430, oppure può scendere a 100, oppure può rimanere 200, dipende. Ed è proprio questa la certezza della nuova multa variabile, che finché non sappiamo quanto deve pagare, non sappiamo quanto deve pagare. Credo sia molto chiaro.
1: E adesso, se non avete capito, è colpa vostra.
2: The Morning Show on Radio Global.

0: Motion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: Iper Triscount.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
1: Avanti, pronti a ripartire con un'altra ora insieme al meglio della settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, questa è Radio Globo.
8: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: abbiamo commentato anche delle imprese sportive, direi.
1: Eh beh sì, grandi, grandi e lunghe, lunghissime nuotate nel lago di Bracciano e poi nel tratto di mare tra la Grecia e l'Italia.
0: Che roba!
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.
3: Bello,
4: per quelli che amano il nuoto?
0: Sì, per quelli che amano.
4: Io vado a prendere un caffè.
1: Ma io collasso solo a leggerle queste cose.
0: Sentite che roba. Allora, ce ne sono due. Partiamo sì. con quello che ha fatto pochi chilometri. Pochi chilometri, sì. ho detto. Senti
5: sì,
0: quanti
5: esatto.
0: sono.
5: Esatto, sì, siamo davanti a un'impresa nuotevole, mi verrebbe da dire.
0: Bella questa.
1: Ah, sei preparata questa
5: no,
1: a casa
5: no,
1: ieri.
5: No, sì, io sì. sono molto brillante. È il primato di Spiros. Lui è greco, è un 43enne. Pensate, è partito dall'isola di Otonoi, che non è Doce Maui con Oceania, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca in Salento, ha percorso 91 chilometri e 400 metri. È uscito.
0: No, scusa un attimo, perché su Globo TV, canale 91 del sì. digitale terrestre, stiamo vedendo anche le immagini. C'è arrivato, ma non tanto bene.
4: No, fate... no.
0: è uscito dall'acqua che barcollava un po'. Vabbè, cavolo, 90 chilometri dalla Grecia alla Puglia.
5: Tra l'altro, non so se l'era imposto prima, ma muovendo le braccia, nuotando a stile libero senza mai interrompersi.
4: No, no.
5: Quindi un moto perpetuo. Poi è uscito che sembrava un po' uno zombie, in realtà chi lo vede in televisione è tutto cosparso di una crema isolante, perché stare in acqua sì. tutte quelle ore ti cuoce la pelle anche.
1: Diciamo al posto della muta.
5: Sì, non esatto, aveva una sorta di protezione, sì.
4: Con non la differenza tanto... che la crema non si può più togliere.
5: Sì, credo, sì, è stucco.
0: Quindi rimarrà così
4: per sempre.
0: Non ci credo, orca sì. miseria, brutto brutto, comunque è uscito fuori, sì, effettivamente un po' alla zombie, però un'impresa epica. Tu
4: pazzesca.
0: Dici 90 chilometri sono qualcosa di incredibile, sono 31 ore e 50 minuti.
5: Sì.
0: Allora, subito dopo si aggiunge un altro che gli fa sto ragazzo ragazzino, mando vai, mando vai.
1: Sì, ma posso aggiungere una cosa per chi non ha visto le immagini? Cioè, questo faceva pure lo sborone se lavava i denti mentre nuotava di notte.
5: Tutto, ha fatto tutto.
1: L'igiene dentale prima di tutto.
0: Quello di cui stiamo andando a parlare faceva anche altro, addirittura dormiva in acqua, ragazzi.
4: Come dormiva? Sotto ipnosi.
0: Sì. Dormiva nuotando.
5: Sì, esatto, perché se ti metti in testa di nuotare 3 giorni di fila, è evidente che un pisolino lo devi schiacciare. E lui lo faceva attraverso l'ipnosi. Lui si chiama Marco Fratini, ha compiuto un vero e proprio record, perché ha nuotato 3 giorni praticamente nel lago di Bracciano, ma fondamentalmente tra Trevignano Romano, Anguillara Sabazzi e Bracciano. Lo sapete quanto ha nuotato?
0: Vai,
5: 170 chilometri, quindi quasi il doppio dell'amico Spiros.
0: Sono 3 giorni, ragazzi.
5: 3 giorni.
0: Cioè, 3 giorni.
4: Pensate al poro Spiros, no? Che si è preparato per anni per attraversare
0: capito?
4: Tutto il Mediterraneo dalla Grecia all'Italia e il giorno dopo questo fa il doppio. Ma che presa a mare è?
1: Al lago di Bracciano.
0: Che presa a mare.
1: Ah. No. Scusate, però io non ho capito questa cosa del dormire.
0: Allora, siccome l'impresa prevedeva il fatto che lui non potesse nemmeno appoggiarsi
5: esatto.
0: a niente, cioè, proprio senza nessuna assistenza, per insomma rendere ancora più folle questa impresa, questo signore addirittura faceva dei microsonni
5: sì.
0: con l'ipnosi. Adesso non so quale fosse la tecnica, però facendo il morto a galla riusciva a dormire qualche minuto.
5: Una decina di minuti.
4: Sappiamo
5: sì.
4: che sono le stesse tecniche di ipnosi che utilizza Pietruccio di Flaminia per riposare al suo fianco.
0: E non ci riesce, tra l'altro. E non riuscendoci. No, vabbè, è vero, però ragazzi, qua un'impresa incredibile che viene totalmente spazzata via
4: sì.
0: da quest'altra, perché è ancora più incredibile. Poi io aggiungo, Alessio ha un passato da nuotatore, no?
5: Sì.
0: Quindi probabilmente mi sai dire, nuotare al lago è molto
5: guarda,
0: più complicato.
5: Guarda, te lo stavo per dire, l'impresa è ancora più ardua perché la galleggiabilità del mare è infinitamente più alta di quella del lago, dove l'acqua, si dice proprio, è pesante.
4: Perché è priva di sale, certo.
5: Sì, quindi insomma.
0: Nel lago forse vale quasi doppio.
5: Sì, doppio dei chilometri e doppio della difficoltà.
0: Incredibile.
4: Certo, Spiros è proprio una pippa.
1: Comunque ragazzi, abbiamo maggio, giugno, luglio, non abbiamo fatto altro che parlare di questi avvistamenti di animali più disperati. sparati nei nostri mari nel Mediterraneo, e a quello lì non gli è successo niente. Però
0: ti posso dire una cosa, per come la vedo io, secondo me molto meglio Spiros che ha nuotato nel mare piuttosto che quello nel lago. Io nel lago mi cago ancora più sotto.
5: Ragazzi,
0: di notte nel lago io morirei. Fate quello che volete, perché è vero quello che dici, no? Abbiamo visto un sacco di animali strani, pesci ai quali non siamo abituati, quindi insomma c'è da avere paura. Però io nel lago mi sarei sentito ancora molto.
5: Beh, il lago è viscoso, ci sono molte alghe che ti prendono, no? Ti aggrovigliano. Quindi...
4: Ma anche Marco Fratini, immagino, sarà comunque stato seguito per tutto il tempo da qualche barca.
0: No, gli è fregato un cazzo a nessuno. The Morning Show on Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: AgriFamily! AgriFamily! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: The Morning Show.
14: The Morning Show.
13: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Pensate che durante la settimana del morning show di Radio Globo succedono talmente tante cose che poi c'è bisogno di un weekend per riascoltare almeno alcuni momenti, e a volte nemmeno basta.
2: Infatti, e poi parliamo di cose molto leggere, ma anche di cose molto serie come la violenza sulle donne.
1: E purtroppo la cronaca ci ha portato di nuovo a parlare proprio di questo.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
1: Magari diventa difficile interrompere un rapporto che è durato per un certo periodo,
2: ed
1: no?
2: È stato tossico.
1: Un periodo che però, ecco, ha lasciato il segno, perché come dice Flaminia, magari è stato un rapporto tossico, no? Ti accorgi che quella persona cambia repentinamente, diventa un'altra cosa, a quel punto tu cerchi di uscirne, ma non ci riesci perché continua.
3: A quel punto lì la grande difficoltà è comprendere e accettare che quel rapporto tossico può anche nel tuo caso avere un epilogo tragico. Perché non lo accetti, pensi no vabbè magari è così,
4: non è
3: per
4: il mio
3: amore.
4: Caso sì, ma poi esatto. Soprattutto non è il mio caso porta veramente a morire,
3: sì.
4: Cioè non pensate mai che non è il vostro caso, perché anche i minimi segnali vanno considerati, gli va dato il valore che c'hanno.
2: Però per sì. Far denunciare le donne ci deve essere tutela da parte delle istituzioni, da parte della polizia,
1: certo.
2: Ci deve essere aiuto, quindi quando si denuncia bisogna agire tempestivamente.
5: Pensa che lei non l'ha denunciata perché aveva paura, insomma, che poi avrebbe avuto problemi, capisci la diversità di capoccia proprio. Lei ne ha denunciato perché vabbè poraccio, poi magari non trova lavoro, invece ha buttato di sotto da parca via. Uguale proprio.
1: Sì, si preoccupava che magari potesse avere ripercussioni sul suo lavoro, no? Quindi magari avrebbe passato dei guai, avrebbe potuto perdere il lavoro, quindi ha evitato di denunciarlo. Questo è quello che insomma ci stanno un po' raccontando. Sentiamo Valentina che è al telefono con noi. Ciao Valentina.
6: Ciao, buongiorno.
1: Valentina, allora tu hai avuto qualche storia che ci puoi raccontare che riguarda insomma questo...
6: Sì, il mio ex.
1: Che succede? Che è successo?
6: Il mio ex, che è successo per fortuna. Il mio ex ci eravamo lasciati già da qualche mese, io mi stavo frequentando con un'altra persona. Lui non si era rassegnato, comunque ci sentivamo, ma io facevo comunque l'amica, non era... Lui ovviamente voleva tornare con me, ma io no.
1: Ma scusa, allora ti sento un po' male, non so se ti puoi mettere meglio col telefono perché così possiamo sentire questa storia.
6: Sì, un attimino.
1: Ok, vai.
6: Mi sentite?
1: È meglio? Vai, meglio.
6: Ok, perfetto. E una mattina, niente, lui ha avuto la convinzione che io mi stavo vedendo con un'altra persona, quindi ha pensato bene, io ero in casa da sola, nuda, a dormire perché è estate, mi ha sfondato la porta di casa e mi ha strigliato a schiaffi.
2: Aia.
1: Ti ha sfondato la porta di casa?
6: Sì.
2: Ma è successo così improvvisamente o aveva dato dei segni di un po' squilibrio?
6: No, assolutamente,
2: prima?
6: Era la persona più tranquilla del mondo. Cioè lui è veramente un passivo, buono. Tra l'altro lui aveva, io avevo un'associazione antiviolenza contro la violenza sulle donne, lui era il vicepresidente.
1: Ah, pure, porca miseria. Ma eri da sola in casa?
6: Ero da sola in casa, certo, sì. Non so se lui si aspettava magari di trovare qualcuno.
1: Probabilmente sì, insomma, chissà che pensieri che si è fatto, però questo insomma conta relativamente. Tu hai denunciato questo?
6: Io non ho denunciato, il dopo è stato a livello diciamo umano peggiore, nel senso che lui e il suo migliore amico hanno iniziato a parlare male di me con il mondo, veramente chiamavano persone impensabili. Alla fine ho chiamato il mio avvocato e ci ha pensato lui.
1: Vabbè, ma il parlare male chi se ne frega, qua cioè sono i fatti quelli che
6: sì,
1: contano, no?
6: Certo,
1: però
6: ovvio.
1: Mi chiedo perché non hai denunciato uno che ti entra in casa mentre stai dormendo e ti prende a schiaffi?
2: Ma dal momento che poi tu lavori in un centro antiviolenza e
6: sì.
2: Credo che quello che consigli alle altre ragazze donne sia di prendere
6: sì,
2: posizione e denunciare,
6: subito. Perché sono
2: che t'ha
6: una
2: preso?
6: Cretina, perché in quel momento tu hai ricordi del rapporto della persona che era, non lo vuoi rovinare, è quello il problema.
2: Queste sono
6: quello,
2: le dinamiche
6: che ritornano. L'errore che facciamo tutte, su questo è l'errore che andiamo a fare tutte. Non vuoi rovinare una persona.
1: No, per carità, però non è che ti puoi aspettare grandi cose da una persona che ti entra dentro casa e ti sfonda la porta
6: no,
1: e ti viene a prendere a schiaffi, capito?
6: Assolutamente.
1: Boh, mi sembra.
6: Fosse stato armato, sicuramente non l'avrei raccontata, è quello, io ci penso.
2: Ma lavori ancora in questo centro?
6: No, purtroppo è crollato il direttivo e l'associazione l'abbiamo dovuta chiudere.
3: Vabbè, se quello era il vicepresidente.
4: No, infatti.
2: Senti, si cambia.
1: Ma come è andata a finire poi questa storia? Lui si è rassegnato, è finita così, punto, basta.
6: Lui si è rassegnato, assolutamente. Io ho cambiato casa perché non riuscivo più a stare lì. E niente, ora sono sposata con quest'altra persona e finisce qui.
1: Quindi siamo dopo che lui ti è entrato in casa, ha continuato o è subito finita lì?
6: Ha continuato a livello psicologico, nel senso io me lo trovavo comunque, lui aveva delle pecore per hobby, addirittura l'ha portata a pascolare sotto casa mia in campagna. Sì, le pecore.
2: Vabbè,
1: cioè come sfregio ti viene
6: come, sì, okay. Una goccia cinese, l'ansia.
2: È come
6: l'ansia,
2: quando ti svegliano sempre a te col decespuglio.
6: Me lo trovavo comunque, lui aveva delle pecore per hobby, addirittura l'ha portata a pascolare sotto casa mia in campagna. Sì, le pecore.
2: Vabbè,
1: cioè come sfregio ti viene
6: Una goccia cinese, l'ansia.
2: È come l'ansia. Quando

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio per la persistenza dell'anticiclone delle Azzorre, che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli risulteranno sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime diurne saranno nella media del periodo e non supereranno i 28-30 gradi. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove?

0: al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
1: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: insomma vicini rumorosi, però insomma ci sono dei momenti in cui la sveglia non è proprio piacevole, no?
1: E ne abbiamo parlato. The
0: Morning Show on Radio Globo. Come quelle mamme che ce lo fanno a tradimento, con secchiata d'acqua, in modo peggiore con il quale siete stati svegliati, cioè ce l'avete un aneddoto?
2: Meglio non sapere.
0: No, non lo vuoi dire, no.
2: C'era di mezzo un guanto in lattice.
1: Ma dai.
0: Non lo voglio sapere, effettivamente. Hai ragione. No, io con una motosega, puntata sulla faccia, naturalmente motosega accesa in funzione.
1: Ovvio.
0: Sì, con una sgasata.
2: Ma brutto, ma veramente?
0: Sì,
2: da film horror.
0: Sì, esatto, ma non è stato proprio piacevole, infatti. Quello che poi sentite è per colpa di questi traumi che ho avuto, ma.
2: Ovviamente dalla tua compagna.
0: No, amici burloni, mi viene da dire, ok? Amici burloni. Buongiorno Flaminia Campelli.
1: Spargi foglie ogni mattina quando vivevo al Villaggio Olimpico. Evviva, buongiorno VVV.
0: Ah, è vero, lo spargifoglie è una piaga di questo millennio. Un sacco di persone si svegliano con quelli che fanno le pulizie con lo spargifoglie. Allora, ci sono o quelli con lo spargifoglie, oppure ci sono quelli con l'idropulitrice.
1: Anche.
2: Però, questo implica che un sacco di persone si svegliano e iniziano a giocare con lo spargifoglie, cioè è ancora peggio.
0: No, beh, no, sono quelli dell'AMA che fanno le pulizie stradali, no? Però alle 4 magari del mattino, che poi è successo, ve l'ho raccontato ieri, no?
1: Eh sì.
0: In privato, vi ho raccontato un mio vicino di casa che ha avuto la brillante idea alle 4:50 del mattino di accendere il decespugliatore. Quindi fate un po' voi.
2: Ma
0: ragazzi,
2: spero un caso di sonnambulismo, o era cosciente?
0: No, coscientissimo.
2: Alle 4:50.
0: 4:50, perché la giustificazione qual era? Ma dopo fa caldo, come faccio? perché effettivamente poi con 40 gradi diventa anche complicato. Però ai 4:50 rompi un po' i coglioni, insomma, no?
2: Ma che siepe ha fatto, perché al buio.
0: No, il prato, tutto il prato, capito? Come è un prato molto grande con,
2: al buio.
0: Sì, al buio. Con la torcia, quella frontale, capito come?
2: Da speleologo.
0: Sì, quella da speleologo.
2: Vai, vicini malati, comunque.
0: Che devo fare? Ognuno c'ha quello che si merita.
2: È giusto.
0: Buongiorno comunque, Gabri Venus.
2: Buondì.
0: E buongiorno Alessio Morigi.
3: Allora, io mi sono addormentato, era quasi sera, su una spiaggia in Spagna. Mi ha svegliato di notte fonda, quei trattori che spianano le spiagge.
1: No,
3: io ero solo
2: quasi
3: su un cucuzzolo ormai, perché mi aveva fatto il giro intorno.
1: È stato anche gentile.
3: Sì, vi dico, ho aspettato proprio di finire, ero rimasto su un cucuzzolo.
0: Però scusa, come ci sei finito su quella spiaggia a dormire?
3: Perché facevamo aperitivo e che quei burloni amici che hanno tutti mi hanno lasciato perire praticamente lì e se ne sono tornati al campeggio.
1: Carini.
3: Hanno detto, vediamo se riesce, e io stavo per non riuscire.
0: Brutto, eh?
3: Buongiorno.
0: Si è svegliato dentro una rotoballa, si è ritrovato.
2: Buongiorno, ma neanche tanto.
3: No, per niente.
4: Campana del vetro alle 5 del mattino, classico vecchietto che non chiude occhio e va a buttare bottiglie all'acqua.
0: Madonna, vero, ragazzi,
1: quello pure è terribile, fa un rumore infernale.
0: Campana nel vetro, Madonna.
1: Sì.
2: Quindi non la campana che viene scaricata dal furgone, lui intende proprio qualcuno che aggiunge qualche bottiglia.
0: Sì, sono tutte e due le cose.
2: Vabbè,
0: comunque
2: anche quello è così noioso.
0: Fanno rumore, fa rumore.
2: Sì. Io a quell'ora le butto.
0: Soprattutto se c'è Gasperino e il Carbonaro, che insomma deve andare a svuotare tutta la cantina, perché sai, ne accumuli tante. Non vai a buttare le bottiglie del vetro, ne butti 5 per volta. No, almeno devono essere 4 buste.
1: Quante ce ne avete? Io le ho contate ieri. 11. 11 bottiglie di Cnusa grandi da 76, tutte stipate davanti alla finestra, ma restano lì perché.
2: A me l'ama mi ha detto: guarda, famo così, mi hanno messo proprio una campana del vetro in giardino e sto a posto.
0: E campane di gomma.
5: Un altro risveglio traumatico è quando vai a dormire a casa al paese, c'è stata la festa del santo per fine settimana.
0: Oddio.
5: La domenica mattina sono quelle 3 bombe per ricordare che c'è la festa.
0: La festa, vabbè, però quella una volta ogni tanto, no? Il campanile è molto peggio.
2: Mamma mia, ragazzi, appoggio bustone, una notte ho dormito nel paese vicino al campanile, suonava ogni mezz'ora tutta la notte.
0: Campanile
1: la notte.
0: Bello.
2: Tutta la notte.
0: Vabbè, però quello è disturbo della quiete pubblica. Al prete bisogna anche dirglielo.
6: Vabbè, ragazzi, buongiorno. E che c'ho? Io stamattina alle 6 già sotto al furgone a cambiare le pasticche. Adesso si parte per il lavoro. Purtroppo il tempo è quello che è, ti fa presto la mattina.
0: Sì,
7: La mamma mi svegliava urlando e spalancando la porta, e quindi svegliandomi di soprassalto mi svegliavo sempre cada di via.
0: Ha dovuto mettere un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati. Risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
3: Anche perché il rumore, quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio. Perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più, che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
0: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola, spingo forte.
3: Bravo,
0: cioè,
3: vedi,
0: lo fai anche tu, mi piace.
2: Il vicino fastidioso.
0: Mi piace, cioè, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode, ecco. No, e naturalmente il buco è piccolo, perché sennò ci butterebbero dentro di tutto, qualsiasi cosa, no?
3: È una difficoltà, però.
0: Cassonetti, ragazzi, abbiamo visto addirittura casse da morto. Non so se non sto scherzando.
2: Dopo che li avevano eliminati dappertutto, hanno riniziato a mettere i cestini, i cestò, no? Quelli del sindaco. Mm. Davanti casa ne hanno messo uno alla fermata dell'autobus. Ragazzi, c'era gente che incastonava dentro anche i cadaveri, cioè che spingevano coi piedi le buste. Ma porca miseria, ma poi abbiamo la porta a porta. Hanno rilevato il cestino per la disperazione.
1: Ma non è quello che abita lì che fa quello. Ovvio, è magari ovvio. Il turista, quello che passa. Però ci sono i secchioni.
2: Ero io.
0: No, fa incazzare anche quello che va a buttare il cartone, perché gli è arrivato il pacco da Amazon però non lo piega, no, lo lascia integro, capito? Così che occupa 4 metri cubi, ma dico io, fallo a pezzi, no? Non, perché devi occupare tutto il cassonetto con un cartone soltanto?
1: E infatti un'altra cosa da dire è che non riescono a infilare le buste dentro a quel buco piccolo.
3: È piccolo però,
1: sì,
3: Flami.
1: Ma non si fanno di certo i problemi a lasciare i sacconi tutti intorno ai cassonetti, quindi è sempre sporco fuori. A questo punto buttiamo tutto insieme in un cassonetto, almeno è chiuso.
5: Alessio, io una volta sono andato al ballare, se andavo a ballare a Villaggio Dognazzi, a Torvagliani, al One Love. Mi ricordo solo che sono entrata alle 11 di sera e mi sono svegliata la mattina dopo sul lettino con la gente vicino con ombrellone che stava in spiaggia.
1: No.
5: Un'apocalisse quel giù, quasi.
2: Chissà come mai,
8: The Morning Show. The Morning Show.

0: Quest, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: Tanta, tanta, tanta, tanta, tanta allegria a voi che vi state svegliando. Dice, vabbè, ma che motivo ho per essere allegro? Io mi sto svegliando presto.
3: Ci sono io qui con te, scusa, fate una domanda e date una risposta. Per questo solamente dovresti essere contento.
2: No, vabbè, ma il mio era così, diciamo, un discorso in generale. No, però ecco, una ragione per essere felici ascoltando il Morning Show di Radio Globo è che ricevete tutta l'informazione di questo mondo gratuitamente in tempo reale da grandi professionisti.
3: La rassegna di Nomenzana?
2: Eccolo!
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Comunque, queste le notizie, ma ce ne sono anche altre che andiamo a sentire con la rassegna stampa. Ci è mancata quest'estate,
4: Sì, direttore, molto. Sì.
2: Il direttore che sentiamo subito.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Lega, nuova proposta sulla pensione anticipata. Si può andare anche a 52 anni pagando 1.600 euro al mese. Taglio alto del giornale, aeroporto di Torino, testa di coccodrillo trovata nella valigia di un passeggero in arrivo da Miami. L'uomo denunciato si difende, è soltanto una valigia della Lacoste. Taglio basso del tempo. Dopo l'uscita di scena di Netflix, la società che produce la serie su Rita De Crescenzo, la Groenlandia SRL mostra preoccupazione per l'interesse di Trump. La spalla del Messaggero, mostra del cinema di Venezia, approda al Lido anche la barca della flottiglia pro-Palestina. La protesta degli attivisti, siamo stati accolti da parolacce anche qui. Rispondono gli abitanti del Lido di Venezia, c'è un malinteso, solo bestemmie di benvenuto. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: adesso però ci dobbiamo salutare perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione.
1: E va bene, dai. Ciao Massi, un bacione. Ciao ciao.
0: Con rassegnazione mi accetti questa roba dell'addio?
1: Ti credo, dai. Andiamo un po' a riposarci, un pochino.
0: Pensavo che facessi almeno un po' la parte, tipo, no, dai, che dispiacere.
1: No, Radio Verità,
0: niente,
1: lo sai.
0: Niente. Vabbè, ma tanto domani ritorniamo per un'altra settimana da passare insieme, come sempre, tra le 7 e le 10, ma lo sapete, si comincia già molto prima, dalle 5 con Federica Dalla Valle e poi dalle 6 anche con Alessio Morigi.
1: Grazie. Con chi?
0: Alessio
1: con chi?
0: Con quello nuovo.
1: Ah, ok, no, mi stavo spaventando.
0: Se dico Alessio Morigi non funziona, ha ragione. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Saluti a voi che avete scelto anche questa mattina il canale 91 del Digitale Terrestre e Radio Globo. Ciao.
1: Ciao.
2: The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Renault Captur 2023 a €12.990.
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, €1,29. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, €2,78. Mauris.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre
15: Globo TV.
0: Su Radio Globo è appena finito il Best del Morning Show. Io sono Roberto Greganti. Noi si sta insieme per un po' di tempo durante questa domenica 13 novembre. Sì, si parla 13 novembre 13 settembre.

0: Calvin Harris, Alesso e gli Hurts, Under Control.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Ma c'erano anche Bruno Mars, Miley Cyrus e Dua Lipa, Samurai J e Vito Salamanca, Black Eyed Peas, LB1 in questa sequenza bomba con la quale abbiamo iniziato il nostro appuntamento della domenica. Domenica 13 settembre. Non si può iniziare peggio. Robby dall'Australia me l'ha fatto notare il mio amico. Robby dall'Australia, poi devo salutare anche chi ha messaggiato alla Globo WhatsApp, primo tra tutti Mister Schioppettone. Gente che mi ha fatto notare che sbagliare il mese in apertura di programma porta un po' di sfortuna. Ma no, quale sfortuna? Anche oggi, come ogni domenica, si sta insieme su Radio Globo. Io sono Roberto Greganti, questa è una parte della nostra programmazione piuttosto fortunata, perché ci sono due appuntamenti nel corso delle prossime ore che vi fanno vincere i premi col nostro copyright, come quello che vi fa vincere il brunch all'Hard Rock Café, poi il premio del Pensa Rapido. Quindi rimanere su Radio Globo durante la domenica è cosa buona e giusta, anche per scoprire il meglio della settimana.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Quindi tu dici il reflusso,
3: re.
2: Si chiama così perché c'è il re, sarebbe
3: re.
2: La nota è re.
3: Re.
4: Quindi ci sono dei rumori in chiave di re.
3: Cioè, anche se non dovesse essere così, sarebbe bello avere tipo uno spartito dei suoni delle malattie. Boh, così la butto io.
2: Ma che suoni c'hanno le malattie adesso? Non è che la malattia fa rumore.
3: Che ne sai?
4: Che suoni facevi sta settimana con le placche?
2: Ma non facevo, appunto, avevo una voce orribile.
3: Facevi la.
2: Quello l'ho fatto dal dottore.
3: Vedi? Allora c'è tutto un fil rouge allucinante, te lo dico, cioè.
5: Dopo il reflusso avevo intenzione di spegnere la radio, ma secondo me questa teoria del cervello, che è più importante anche in queste situazioni, è da prendere in considerazione.
6: Ileana, mi dai il nome del pusher tuo?
7: Io pure, quando ho dei fastidi allo stomaco, certi assordi e tromba, poi faccio.
8: Infatti è vero, Caselli, le farmacie usano questa combinazione di note, fa, re, sol, do.
9: Ma le vertigini in testa si chiamano così perché i capelli c'hanno pure dei capelli?
1: Tutto bloccato. Torna domani, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
14: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
0: Ci siamo su Radio Globo, arrivano le migliori della domenica, ce ne sono parecchie. Adesso Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

Nel 2019 Lizzo era praticamente sulla cresta dell'onda, come si suol dire, no? Con Juice e tutta la sua musica. Riascoltata a distanza di qualche anno sulla radio che suona solo le migliori, era chiaramente la sua canzone più celebre, Juice. Siete su Radio Globo, adesso arriva con lei la quale è stata definita da un bel Grammy Award la migliore artista esordiente del 2026. Mi piace parecchio, Olivia Dean. Questa è quella nuova, Baby Steps.

Damiano Davide e Dove Cameron, protagonisti in questa canzone insieme, se la cantano, Zombie Lady. Infatti si sposeranno il 25 settembre in Toscana, nella cornice di Castiglion del Bosco. Staremo a vedere. Di coppia in coppia, da Cameron e Damiano a Saif e Bresh su Globo.

0: la prima delle due date conclusive del tour di Lorenzo Jovanotti, Giova Summer Fest. Beh, c'era mezza Radio Globo. Io ho individuato tra i vari reel, le varie storie pubblicate, una Flaminia Cappelli che se la ballava come una pazza e anche un Davide Mannone, idem con patate. Eh sì, un concerto è un evento molto molto divertente. C'era anche Alfa, c'era Belli Benassi. E c'era un sacco di gente che si voleva divertire, naturalmente, alla prima delle due serate che vi abbiamo anche regalato noi di Radio Globo, grazie ai nostri contest. A proposito di contest e a proposito di regali.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono...
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
0: Che bello ripartire ancora con le nostre hits. Questa è una di quei cantanti che ci fa impazzire negli ultimi tempi. My Body.

se vi può interessare, il buon Harry Styles sarà al Madison Square Garden di New York live mercoledì e giovedì 16 e 17 settembre, mentre sarà, è ufficiale, coadiuvato dagli LCD Sound System in apertura a Roma al Circo Massimo il 7 e 8 agosto 2027. Non credo ve lo perdonerete. Stare con

0: ritornato ovviamente alla normalità, chiuso proprio ieri sera 11 settembre con successo le date estive del suo tour, esibendosi a Zafferana Etnea in Sicilia, e di conseguenza possiamo dire che stia meglio dopo la brutta caduta dal palco del 19 luglio scorso, tra l'altro bella pesante, ma a quanto pare, nonostante abbia dovuto ricorrere a una stampella a zoppicare un po' sui palchi, è tornata a riprendere e a concludere nel modo migliore la sua tournée. Siete su Globo, questa è la radio che suona solo le migliori, ve lo dimostriamo sempre.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo. Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Solo le migliori. In FM,
3: streaming,
1: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: In arrivo un'altra bella sequenza bomba composta come al solito da 6 hits, 3 del passato recente, 3 nuove di zecca. La prima delle

0: delle 11 era The Nice del mitico Avicii.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: 11.10 invece, e beh, entriamo ufficialmente grazie alla sequenza bomba della seconda ora insieme di questa domenica 13 settembre. Devo continuare a dire settembre perché prima ho esordito dicendo novembre e ancora me ne vergogno. Sono Roberto Greganti, si sta insieme fino alle 14 sulla radio che suona solo le migliori e ci sono un bel po' di sorprese anche in questa domenica. Per esempio, tra 20 minuti o poco più c'è l'appuntamento con il brunch che potete vincere all'Hard Rock Cafe Rome. Io vi esorto a stare col telefono vicino perché non appena partirà questo appuntamento avete questa bella possibilità di vincere un brunch descrivendo il vostro brunch ideale. Tutto è molto semplice, tutto è molto facile. Si vince su Radio Globo, no?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Agrifamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice Dash Pots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
0: Siamo, torniamo ai successi, ne balliamo uno che ha fatto ballare davvero il mondo durante il corso dell'estate. Usual, Iman Angel, Ultra Nate, questa è Moving to the Sun.

quanto è bella la canzone di Mika, appena ascoltata qui su Radio Globo tra le nostre migliori della domenica mattina. We are golden, siamo fatti d'oro, non è vero? Anche con la nuova canzone di Ernia, Dedica. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

bella questa, è una collaborazione tra un grande DJ producer e una grande band, quella di Ryan Tedder, One Republic e Caigo con Chase in Paradise. Su Globo tra le nostre migliori c'è anche un'altra collaborazione illustre, quella tra Martin Garrix e U2 con Fireflies.

amor, amor mio. Amici miei, invece, non amori miei, cioè, non sono così in confidenza con voi. Tra poco arriva la possibilità per voi di vincere un bel brunch all'Hard Rock Café di Roma. Basta che ci descriviate il vostro brunch ideale e tra poco potrete vincerne uno doppio grazie appunto a Radio Globo. Mi raccomando, telefonino vicino.

0: con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma. Win Sunday Brunch.
1: Vinci il brunch della domenica
0: on Radio Globo.
2: Dalla settimana scorsa è tornato questo bel appuntamento che vi dà la possibilità di vincervi un bel brunch, doppio brunch all'Hard Rock Cafe Roma. Qual è l'unica cosa da fare in questo momento? Innanzitutto chiamare lo 06 89 28 996, veloci però, dovete essere proprio velocissimi e arrivare prima degli altri, e poi descrivermi il vostro brunch, ovvero una cosa bellissima che sta tra colazione e pranzo con i vostri piatti preferiti. Quindi descrivetemela tranquillamente e vincete il doppio brunch all'Hard Rock Cafe Roma. Chiamate subito 06 89 28 996.
0: Chiama ora lo 06 89 28 996
1: e vinci un brunch per due persone
0: at Hard Rock Cafe Rome, solo su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: pronto, chi c'è adesso con noi? Sentiamo.
1: Ciao, sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio, secondo me vuoi vincerti un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma, è vero?
1: Esattamente.
0: E allora devi dirmi il tuo brunch ideale, qual è?
1: Oh, all'Hard Rock Café le chicken fajitas.
0: Sì, e poi?
1: E poi una bella birretta.
0: Una bella birretta, ci mettiamo qualcosa di dolce?
1: O magari uno di quelli dell'Hard Rock Café con pieni di crema.
0: Va bene, va bene, tu non hai messo piatti tuoi, hai messo i piatti che ci sono già all'Hard Rock Café, ma va benissimo, perfetto. Sai che ti dico? Che hai vinto un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma, due piatti a scelta tra il menu breakfast presso Hard Rock Café Rome, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Caro il mio Giorgio, qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Café?
1: Radio Globo.
2: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone all'Hard Rock Café Roma. Only on Radio.

Ah, che bella, Man in Me di Benson Boone, riascoltata su Globo. Altra canzone, altro successo per chiudere in bellezza la nostra prima ora insieme. Grazie anche ancora a Giorgio che si è vinto il doppio brunch all'Hard Rock Café poco fa. Questa è Sienna Spyro con Great Expectations.

0: Great Expectations and Spyro, che ho annunciato Expectations, grandi aspettative, invece una sola l'aspettativa della grande Sienna Spyro nei confronti della persona alla quale è diretta questa sua nuova canzone. Siete su Globo, amici, 11.53, ancora i successi, ancora un sacco di sorprese, e durante la nostra terza ora che sta per partire ce ne saranno tante altre.
1: Wait for me, I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Le bombe della programmazione.
12: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
12: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
1: On Radio Globo.
8: Solo le migliori. In FM.
12: Streaming.
8: DAB.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Sempre più visto il canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, eh? Grazie a tutti voi che lo state seguendo. Adesso arriva.

0: Solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.

0: Era la Dada.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Vero, 12.14, un quarto d'ora al Pensa Rapido, a un'altra occasione per vincere, grazie a Radio Globo, uno dei premi col nostro copyright. Dava uno sguardo alle domande e si parla di cucina, quindi secondo me oltre a tenere il telefono vicino potreste anche consultarvi, anche se avete 4 secondi per rispondere nel Pensa Rapido, bisogna essere molto veloci, con qualcuno che di cucina ne sa. Ma comunque, siete su Globo, la radio che suona solo le migliori. Buona domenica 13 settembre, Roberto Greganti con voi ancora per un'ora e mezza o poco più. Ci godiamo tutta la musica più bella e voi siete come al solito i protagonisti del nostro spazio. E poi celebriamo il meglio della settimana e via.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Ma mi svegliava urlando e spalancando la porta e quindi svegliandomi di soprassalto mi svegliavo sempre cata di ghiardina.
0: Ha dovuto mettere un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati. Risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
5: Anche perché il rumore, perché quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio. Perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
0: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola,
5: bravo,
0: spingo forte.
5: Bravo,
0: cioè,
6: vicino fastidioso.
0: Mi piace, cioè, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì! Back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Buon pranzo o buona preparazione, visto che è un po' presto per mangiare. Dai, qui la domenica si tira un po' più sulle luci.

Comrade. Beh, lo so, è ancora molte canzoni appartenenti alla bella stagione, d'altronde io lo ribadisco, eh. La stagione più bella del mondo, l'estate, quella più bella dell'anno, finisce il 23 settembre, non dimenticatelo, ecco. E quindi riascoltare Gaia con Bossa Nostra dopo Comrade è cosa buona e giusta.

ventina d'anni, un po' di più, ne ha 22. Ma quanto è attuale? I Can Wait for the Weekend to Begin. Michael Gray, riascoltato The Weekend, qui su Radio Globo. 12:31 sulla radio che suona solo le migliori. E che succede tra poco? C'è il Pensa Rapido. Anche in questo caso smartphone vicino. Prima Kevin Baker, è tornato Tame Impala. Questa è Loser.

0: Aspettavo che dicesse So why don't you kill me? No, perché c'è una canzone che si chiama Loser di un grande artista, Beck, che una ventina d'anni fa conquistò il mondo. Ma questa nuova di Kevin Baker, alias Tame Impala, non c'entra nulla con quella. Anche se si intitola allo stesso modo e un pezzo di ritornello cita proprio I'm a Loser Baby. Vabbè, siete su Globo amici, sapete che c'è adesso una bella, anzi fantastica opportunità per voi.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: On Radio Globo.
0: Proprio così, 06 8928 996. Tanto strombazzato questo appuntamento, vi dà la possibilità di vincere un premio col copyright di Radio Globo. Ma fate in fretta, chiamate subito.
1: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutto il comparto centrale vivrà giornate ancora all'insegna del bel tempo, una domenica con l'alta pressione, tempo stabile assolato ovunque dopo giornate di instabilità e temporali che hanno portato però un addolcimento delle temperature. Avremo quindi una situazione stabile da mattina a sera con prevalenza di sole e con temperature come detto tipicamente settembrine. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Ascolta
4: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: di non aver mai vinto, ma di aver tentato un sacco di volte di vincere. Vero Ilaria, ci sei?
1: Buongiorno.
0: Senti, hai 4 secondi per rispondere a una domanda multirisposta. Spero tu ci arrivi perché voglio proprio farti vincere. Andiamo!
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On
3: Radio Globo. Quale ingrediente viene aggiunto al risotto alla milanese per dargli il suo colore caratteristico? Curcuma, paprika o zafferano?
2: Pensa rapido.
0: Dai.
1: Zafferano.
2: Pensa rapido.
0: Ma io te l'ho detto che avresti vinto. Domanda facile. Io non so fare il risotto, però dai, la risposta è abbastanza semplice. Senti, cara la mia Ilaria, sai cosa hai vinto? Un fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa, come la crema emolliente, l'olio e il balsamo antipuntura, che ci sono ancora le zanzare in giro. Ilaria,
1: ottimo.
0: Qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi?
1: Radio Globo!
0: Giusto, ciao!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

quasi tempo di un'altra bella canzone house col sax, eh? Questa ha conquistato il mondo, sono passati ormai 12 anni. Corsi e ricorsi storici anche nella musica da ballo. Klingon con Jubel, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, quasi alla fine della nostra terza ora insieme. Ma c'è anche quella nuova di Charlie XCX, Wink Wink.

0: Bucknell in chiusura della terza ora qui, Radio Globo. Lì come state? Mi auguro bene, perché oggi, un weekend soleggiato, temperature un po' più piacevoli degli scorsi weekend, grazie anche alle pioggione, ai temporaloni, con qualche problema anche che hanno creato durante la settimana, però sicuramente si sta meglio e ci si gode questo bel fine settimana di settembre. Sabato 12, domenica 13, siamo in diretta 12:54 sulla radio che suona solo le migliori, che sta per proporvene altre 6, quindi sapete come fare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi €4,49. Stendino Infinity Flex 30 metri €37,90. Mauris.
3: Captur 2023 a €12.990.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da €12.950. ValentinoAutomobili.it.
9: Le bombe della programmazione.
10: Una dietro l'altra.
9: Solo le migliori.
10: Senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
11: On Radio Globo.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da €19.950 qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: Dab.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
0: Adesso sì che è ora di pranzo. A meno che non abbiate fatto tardi stanotte, vi siete svegliati più tardi ancora. Ripartiamo, sequenza bomba, dai. La prima è di Bruno Mars, On My Soul.

0: to my heart.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
2: Chiusura di sequenza bomba, anche questo bel pezzo del 2021 di Hoosier e i Medusa, gli amici Medusa, ragazzi, cioè praticamente stanno conquistando il mondo con la loro dance, continuano a farlo e produrre musica bellissima da ballo, è un loro must e noi ne siamo molto felici. Siete su Globo, amici, vi ho già augurato buon pranzo, mi auguro continuiate a pranzare, a godervi appunto la domenica insieme sulla radio che suona solo le migliori. Ci sono tante opportunità e tanti momenti da celebrare, il meglio della settimana è in onda, lo sapete, e il meglio della musica, beh, quello dovreste ormai esserne consci, succede sempre solo da queste parti.
3: Wait for me, I'll be back.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
5: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
2: We are ready, come no, ready per la musica più bella del mondo. Per esempio arriva Summer, torna Summer su Radio Globo, lo sentiamo spesso con la sua nuova canzone My Body.

quanto ci ha preso questa canzone all'epoca? Tantissimo. Era il 2007, c'erano dei pezzi fantastici campionati, dei sample bellissimi. Lynyrd Skynyrd, Werewolves in London, bella. Kid Rock All Summer Long, riascoltata con piacere sulla radio che suona solo le migliori, anche del passato, dai. All Summer Long di Kid Rock lascia il posto a Emma e Fabri Fibra.

me significa sei molto caldo per me, eh? Sì. Si parla sempre di rapporti amorosi nelle canzoni di Rita Ora, eh? Molto leggere, molto spensierate, giusto così. Beh, dal 2025, dallo scorso anno, è l'estate che continua a essere nei nostri cuori.

0: Mother. Non con 54 Ultra, ma con Emily Warren, con la canzone nuova appena sentita qui su Globo. Noi suoniamo solo le migliori e ogni tanto vi ricordo anche di fare un salto su radioglobo.it. Oggi mi mangio particolarmente le parole, be patient con me, mi raccomando. Sapete perché dovete andare su radioglobo.it? Perché c'è quasi tutto svelato su quello che verrà svelato ufficialmente domani alle 17. Verranno appunto rese note le date dei concerti italiani degli Oasis. Ma noi su radioglobo.it ne sappiamo le cose un po' prima. Ecco, lo dico in confidenza, e così almeno vi rendete conto. E poi ci sono tante altre belle cose interessanti. Si parla del matrimonio di Damiano David con Dove Cameron. Si parla del primogenito di Lady Gaga, appena sfornato Lily. Quindi ci sono un po' di gossip interessanti sui vostri artisti preferiti. Mi raccomando, radioglobo.it, il vostro portale di riferimento.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
0: È certo che da bando del 2020 a White Girl Wasted di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, per Anna Pepe. Che bello riascoltarla ancora con la sua canzone dell'estate qui su Globo.

Speriamo che i tempi dello sciroppo per la tosse siano lontani. Cough Syrup, proprio sciroppo per la tosse, si chiama questa canzone di Young the Giant, appena sentita qui su Globo, quasi in chiusura del nostro appuntamento. C'è anche quella nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale.
1: Neanche io, ne? Oggi
0: ma
1: neanche
0: sono matta io.
1: Sono matta io.
0: Ma sono matta io.
1: Sarà matto Camillacci.
0: Sono matta.
1: Sarai matto tu.
2: Non sono matto
1: no!
2: io. Ma di la verità, ma sì. Che fastidio mettere la sveglia
1: no,
2: tardi.
1: No, ragazzi, io questa non l'ho detta a nessuno, però. Non l'ho neanche detta in onda, però veramente. Ormai la possiamo dire.
2: Tanto
1: anche perché sono arrivato puntuale.
2: Appunto, quella è l'importante.
1: Ho capito, ma non mi sono fatto colazione, non mi sono fatto la doccia, non ho espletato i bisogni fisiologici, non ho fatto niente.
2: Oh, mamma
1: sono
2: mia.
1: Partito proprio. Ho messo la sveglia un'ora dopo.
2: Succede.
1: Vabbè, vabbè. Oh, comunque siamo qua. Tu sei pronto?
2: Comunque sì, ho onore del vero, non è che è solo Greganti, anche io mi sono dimenticato. Io ero in mezzo alla strada, a un certo punto, meno male che mi sono ricordato, mi ero scordato il portafogli a casa,
1: ecco,
2: sono dovuto tornare indietro.
1: Ecco.
2: Ma non per altro, è perché c'ho la patente dentro. Cioè,
1: ecco.
2: Se ci fermano.
1: Ma mettila su io ce l'ho, non la porto mai la patente.
2: Mi sa che quasi quasi
1: mettila
2: faccio
1: sull'app.
2: Un pensierino. Ma
1: vedi,
2: no,
1: vedi, ecco, qualcosa servo io ogni tanto.
2: Vedi.
1: Marco Valerio Camillacci con voi fino alle 18, poi
2: yes.
1: Angelica Baraldi. Angelica Baraldi?
2: Dovrebbe esserci Angelica
1: okay,
2: Baraldi.
1: Molto bene, perfetto. E quindi io do appuntamento al prossimo weekend, sabato dalle 17. Ciao da Greg!
2: Ciao Greg!
3: Wait for me, I'll be back.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola!
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma, per un rientro in grande stile!
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare! Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te! Gra, uscita via Prenestina Bis!
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
12: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
12: Solo le migliori in FM,
13: streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
2: Bella domenica soleggiata, bel pomeriggio da passare insieme. Buona domenica a tutti da Marco Valerio Camillacci.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: È tutto che ho preciso.

0: La Lazza male da vendere dal 2024 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 14.12 appena scoccate di questa domenica 13 settembre 2026. Buona domenica a tutti ovviamente da Marco Valerio Camillacci. Ci aspetta un pomeriggio bello intenso, tra poco ci saranno anche dei collegamenti interessanti, ma di quello ne parliamo dopo con calma, perché la roba che sta arrivando prima è una bella manche di pensiero rapido così per inaugurare il post pranzo, quindi mi raccomando state pronti con i telefonini a digitare lo 06 89 28 996, perché si potrebbe giocare da un momento all'altro, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
2: Buonasera.
3: Ciao sì. Tullio, vai.
2: Io 30 anni fa mi sono rubato un menù.
3: Ma un menù del ristorante?
2: Di un pub. Era fatto con la copertina in legno, bellissimo, carinissimo. E adesso ogni tanto me lo vado a vedere.
4: Ma tu sei matto, Tullio.
2: È una scatola del tempo.
4: Ma io vi prego, dove ti trovi, Tullio, in questo momento? Dove sei?
2: Al parco.
4: Con tre
2: cani.
4: Dici quale parco, Tullio, per favore.
2: Al parco dei martiri.
3: Parco deve essere
4: stata sono sentite, non so io.
2: No.
4: Tu sei al parco dei martiri. Martiri di che? Della resistenza, martiri dei cristiani.
2: Porta Bravetta.
4: Porta Bravetta. Ecco, allora io chiedo così pubblicamente alle 18:07, è il 9 settembre, le autorità sanitarie, andate a recuperare questo signore, si chiama Tullio, a Treccani, perché è matto. Cioè questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù, che tra l'altro sarà pure in lire.
2: In lire? Quella è la cosa bella.
3: Allora,
2: è una scatola del tempo.
4: Allora Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
2: No, le lire. A me mancano le lire.
4: Ho capito. Io non c'ho parole. Cioè, tu quando spagini questo menù di 30 anni fa, di che pub era? Ormai tanto se potessi passare
2: non
4: 30
2: lo
4: anni.
2: Non lo so, lo sai, non me lo ricordo.
4: Beh, stavi imbriaco.
2: Quei tempi. Giorno sì e pure l'altro.
1: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: 14 e 16.

Serena Brancale, Alessandra Amoroso, serenata dall'estate scorsa, appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori radio globali, 14:22. Com'è la situazione? Siete ancora attavolati o vi state prendendo il caffè o vi siete appisolati sul letto, vi siete poggiati?

E nel 2024 Alfa porta una canzone che si chiamava Vai, che aveva un fischiettio molto simile a questa Run degli War Republic, e poi ha dovuto chiarire che non è stato assolutamente un plagio. Sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, tra un pochino si gioca a Pensa Rapido, prima però c'è Achille Lauro con La Città degli Angeli. Angeli.

0: Allora, Irama top come giudice X Factor, però Achille Lauro penso ci abbia lasciato un pezzo di cuore. Questa era la città degli angeli su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca

0: fate, vi giuro che mi arrabbio e lo dico adesso. Quindi mi raccomando, 06 892 8996, il primo che chiama gioca insieme a me a Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo.
2: Il terremoto! Corri!
3: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, 2 pezzi, 3,99 euro. Mauris.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: su Radio Globo.
1: E sentiamo un po' come se la cava in cultura generale il nostro Davide. Ciao Da, buona domenica.
2: Buongiorno a te, buona domenica Marco.
3: Ammazza, buongiorno, ma ti sei alzato adesso? No.
2: Non prestissimo.
3: Non da molto.
2: Manco tardissimo.
3: Vabbè, manco tardissimo. Vabbè, guarda, stai parlando con uno che si alza sempre tardi. Quindi hai tutta la mia comprensione, il mio rispetto e la mia empatia. Quindi non ti preoccupare, va bene, Davide?
2: Ah, siamo in due, guarda.
3: A posto, vabbè, allora ti sei appena alzato, quindi stai bello tranquillo, cervello bello fresco. La domanda è semplice, cioè, come stai messo a cultura cinematografica? Te la cavicchi o mi zoppichi?
2: Di peggio?
3: Vabbè.
2: Guarda, pensavo di tutto, ma tranne il cinema.
3: Va bene, allora io ti faccio sentire la domanda. Se me la toppi, te lo giuro, mi arrabbio. Sei pronto? Solo per non metterti pressione.
2: Ho solo paura.
3: Vai, te la faccio sentire, dai.
0: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
4: Chi interpreta il personaggio di Tony Montana nel film Scarface? Robert De Niro, Al Pacino o Dustin Hoffman?
0: Pensa rapido.
3: E dai!
2: La prima?
3: Ah, beh.
5: Salutatemi il mio amico Sosa!
0: Pensa rapido.
3: E salutatemi il mio amico Sosa, ovviamente Al Pacino, mi hai fatto tremare per un attimo, guarda amico mio. Ah no! Plot twist, hai detto la prima, era De Niro. Mannaggia te.
0: Non hai risposto correttamente. Game over.
3: Ma che cretino, io pensavo la prima fosse Al Pacino. Ma mannaggia la miseria, ma come?
2: Non interromperti, ma ti ho risposto la prima.
3: Hai detto, infatti la prima e non era la prima.
2: La prima.
3: Mannaggia la miseria.
2: Ma io da cima non sono molto acculturato.
3: Guarda, ti giuro, non mi arrabbio solo perché mi stai simpatico. Va bene?
2: No, meno male.
3: Dai, comunque.
2: Cosa hai perso?
3: Hai perso un cofanetto Canapando Food. Mannaggia la miseria, perché la meritava parecchio, eh. Infatti quasi cirosi, come lo prendo io adesso per giustizia, perché sono molto arrabbiato, no? A parte gli scherzi. Potrai riprovare, Davide, veramente quando vuoi, ma mi devi dire una cosa: qual è la radio che suona solo le migliori? Se mi toppi questa, veramente, eh?
0: Radio Globo.
3: Ah, beh, certo.
0: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: bomba qua su Radio Globo e poi dei collegamenti interessanti, però no spoiler, eh? Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big. Become Big.
10: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
0: Altro giro, altra corsa, altra ora che inizia in questa domenica 13 settembre.

0: 2016 e non lo sapevamo. Dal 2016 Clean Bandit, Sean Paul and Mary, Rockabye alle 15.17, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Tenetevi pronti perché tra poco ci collegheremo con Davide Mannone e Federica Cappelli direttamente dalla macchina di Leonori che sta portando i fortunati vincitori del nostro contest al concerto di Jovanotti. Attenzione, ci faremo raccontare anche un po' l'atmosfera, però ovviamente tra poco.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: 15:20 precise.

pezzo con cui esplosero i Florence and the Machine, che poi non si sono più sentiti, sono un po' spariti dai riflettori, ma questa resta. Al 2022 era Free, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Le 15:28, c'è spazio anche per l'allegria di Riccardo Zanotti e i suoi pinguini tattici nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: corso di questa giornata, ma adesso non stiamo a pensare a chi potrebbe vincere un premio, pensiamo a chi lo sta riscuotendo. E allora colleghiamoci dalla macchina di Leonori, che in questo momento sta portando i fortunati vincitori dei biglietti per il concerto di Jovanotti al Circo Massimo, e con loro ovviamente c'è Flaminia Cappelli. Flami, com'è la situazione? Come stanno le persone? Perché non diciamo chi sono fortunate, fortunati. Vediamo un po', anzi sentiamo Flaminia.
1: Dai ragazzi, siamo carichi, siamo a bordo della super macchina che Leonori ci ha messo a disposizione per accompagnare due degli ascoltatori che hanno vinto i biglietti per l'ultima tappa del Jova Summer Party di stasera a Circo Massimo. Sono in compagnia di mamma e figlia Giulia e Barbara, super cariche, e poi si sono preparate benissimo, ventilatori per combattere il caldo. Sarà un big party, una grande festa che solo Radio Globo vi regala.
2: Grazie,
3: grazie Radio Globo.
0: Ma grazie a voi, godetevi il concerto anche per me.
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: E a proposito di concerti, per i fan italiani ancora bello vivo il ricordo del suo live a

mamma mia, che capolavoro questa qua. Paparazzi. Miss Lady Gaga, inchiniamoci. Dal 2009 su Radio Globo, adesso i Jubel con Ocean House.

0: Your husband is coming.
1: L'energia tutta British di Ray, direttamente dall'anno scorso, e quanto ha spopolato e quanto forte sta andando ancora questa Where Is My Husband, appena riascoltata qua su Radio Globo. 15:53, è finita un'altra ora insieme in questa domenica 13 settembre. Prima ci siamo collegati con Flaminia Cappelli dalla macchina di Leonori per sentire un po' le emozioni delle due fortunate vincitrici dei biglietti per il concerto di Giova al Circo Massimo, e diciamo che le strade sono un po' piene anche per questo. Detto questo, noi continuiamo con la musica di Radio Globo. Attenzione, perché tra poco arriva anche un'altra sequenza bomba, quindi restate là.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
12: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: Ipertriscount.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: time oppure un calciatore, c'è sempre il pezzo Just Give Me a Reason insieme a Nate Rules. Però di pezzi nuovi di Pink non ce ne sono e ribadisco, è veramente un peccato perché una voce come la sua veramente se ne sentono veramente poche.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile. Back to the-

0: La Princess direttamente dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso rallentiamo un pochettino con questo giro di pianoforte. È un rapper, ma ha preso una via molto cantautorale. Ci piace parecchio. L'ultima di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando in ego.
0: La radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso rallentiamo un pochettino con questo giro di pianoforte. È un rapper, ma ha preso una via molto cantautorale. Ci piace parecchio. L'ultima di Ernia.
1: Che nome dai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Belli.

0: Terni ha scelto di dedicare questa canzone meravigliosa. Ovviamente la prima che ha dedicato l'ha dedicata ai suoi grandi amori, poi alla figlia e poi a Milano. Giustamente, ci può stare, però è un grande amore per lui che difficilmente si scioglierà. Detto questo, 16:35 appena scoccata, andiamo a sentire un po' cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo. Va.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tutto il comparto centrale vivrà giornate ancora all'insegna del bel tempo, una domenica con l'alta pressione, tempo stabile e assolato ovunque dopo giornate di instabilità e temporali che hanno portato però un addolcimento delle temperature. Avremo quindi una situazione stabile da mattina a sera con prevalenza di sole e con temperature, come detto, tipicamente settembrine. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

e la scorsa estate hanno fatto un concerto da panico allo Stadio Olimpico. Kendrick Lamar e SZA dal 2018 era All The Stars su Radio Globo. C'è anche l'ultima di Charlie XCX, è Wink Wink.

0: con me in questa domenica 13 settembre 2026. Dopodiché a tenervi compagnia ci sarà Tommaso Di Vito fino alle 22. Attenzione, perché tra poco arriva l'ultima sequenza bomba come oggi, ce ne saranno altre comunque nel corso della serata, quindi non vi preoccupate. E poi potrebbe arrivare così in quest'ultima ora con me un'altra bella manche di Pensa Rapido. Io vi consiglio di tenere comunque le orecchie appizzate, eh?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
1: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
8: Tra poco
9: on Radio Globo.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Solo le migliori in FM,
8: streaming,
1: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Eccole, un minuto esatto alle 17 di questa domenica 13 settembre 2020.

Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: Mamma mia, Pharrell Williams chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, le prossime saranno nelle mani di Tommaso Di Vito, che starà con noi dalle 18 fino alle 22 con noi, con voi, perché poi io dovrò andare via dalle 18. 17.17 in questo momento, appena scoccate, incrociate le dita ed esprimete un desiderio, e 17 secondi in questo momento. Attenzione, perché sì, ultima sequenza bomba come oggi, sì, ultima ora con me, ci manca meno di un'ora, quindi abbiamo poco tempo, però potrebbe arrivare una mancia di pensa rapido da un momento all'altro, come vi ho detto prima. Non posso dirvi l'orario proprio preciso, però mi raccomando, tenete i telefonini pronti, perché si potrebbe giocare in qualsiasi momento.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Un'impresa incredibile che viene totalmente spazzata via, sì, da quest'altra, perché è ancora, ancora più incredibile. Poi io aggiungo, Alessio ha un passato da nuotatore, no? Sì. Quindi probabilmente mi sai dire, nuotare al lago è molto,
5: guarda,
4: più complicato.
5: Guarda, te lo stavo per dire, l'impresa è ancora più ardua, perché la galleggiabilità del mare è infinitamente più alta di quella del lago, dove l'acqua, si dice proprio, è pesante.
6: Perché è priva di sale, certo.
5: Quindi insomma.
4: Nel lago forse vale quasi doppio.
5: Sì, doppio dei chilometri e doppio della difficoltà.
4: Incredibile,
6: certo. Spiros è proprio una pippa.
7: Comunque, ragazzi, abbiamo maggio, giugno, luglio, non abbiamo fatto altro che parlare di questi avvistamenti di animali più disparati nei nostri mari, nel Mediterraneo. E a quello lì non gli è successo niente, però.
4: Però
7: eh,
4: ti posso dire una cosa: per come la vedo io, secondo me è molto meglio Spiros che ha nuotato nel mare piuttosto che quello nel lago. Io nel lago mi cago ancora più sotto.
5: Beh, sì.
4: Ragazzi, di notte nel lago io morirei. Fate quello che volete. Perché è vero quello che dici, no? Abbiamo visto un sacco di animali strani, pesci ai quali non siamo abituati, quindi insomma c'è da avere paura. Però io nel lago mi sarei sentito ancora molto.
5: Beh, il lago è viscoso, ci sono molte alghe che ti prendono, no? Ti aggrovigliano. Quindi...
6: Ma anche Marco Fratini, immagino, sarà comunque stato seguito per tutto il tempo da qualche barca.
4: No, gli è fregato un cazzo a nessuno.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 €. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 €. Mauris!
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
13: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
14: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
15: Radio ufficiale Radio Globo.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

I Can Do It With A Broken Heart, era Taylor Swift sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Mamma mia che bella questa. 17:35, tra un pochino giochiamo a pensare.

0: Mimmo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. E tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: con noi la nostra Diana. Ciao Diana, buona domenica.
1: Ciao Marco.
0: Senti, ma che mi stai combinando di bello?
1: Guarda, stavo rimuovendomi da casa per fare una passeggiatina al mare.
0: Giornata perfetta. Com'è fuori? Fa tanto caldo? Perché io non esco dalle due. Dalle due faceva caldo, non so, adesso è calato un po', penso, no?
1: Secondo me è una temperatura spettacolare.
0: Temperatura spettacolare, speriamo che sia spettacolare anche la risposta che mi darai, perché se la vinci ti porti a casa un bel premio, se la azzecchi, anzi, no, se la vinci. Va bene?
1: Mm-hmm.
0: Siamo pronti? Vai, te la faccio sentire, eh?
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale pianeta del sistema solare impiega più tempo a completare un'orbita intorno al Sole? Saturno, Urano o Nettuno?
2: Pensa rapido.
0: Vai!
1: Urano.
2: Errore. Non hai risposto correttamente.
0: Guarda, te l'avrei data se anche se era passato mezzo secondo. No, visto che mi vai al mare, era Nettuno, peraltro, quindi vabbè.
1: Perché ho pensato quale poteva essere il più lontano.
0: No, vabbè, ma ci sta, ma pure io sono un po' negato in questa roba, quindi non so se l'avrei azzeccata, quindi non mi permetto.
1: Non
0: potrebbe
1: essere negata, ma pace.
0: Come?
1: Peccato.
0: Vabbè, dai, Diana, ma potrai riprovare veramente quando vuoi. Va bene, senti, ma dimmi una cosa, qual è la radio che suona solo le migliori? E quello lo sai, cara Diana, dimmelo un po'.
1: Radio Globo.
0: Certo.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Solo le migliori in FM,
7: streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: E va via, corre il nostro bel Marco Valerio Camillacci, mentre io, bello fresco fresco di caffè,

0: Bad Bunny, Tiny. Un dia a chiudere questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Allora, 18 e 19, come stiamo passando questa domenica 13 di settembre? Io sono Tommaso, insieme fino alle 22, esclusivamente anche di domenica. Ormai praticamente, escluso il sabato, tutte le sere le passiamo insieme qua su Radio Globo, no? Vuoi una sostituzione, vuoi quello, vuoi quell'altro. Voi intanto, come la state passando? Stavo notando che c'è tantissimo traffico, soprattutto intorno al Circo Massimo per il concerto di Jovanotti, ma in tanti, soprattutto sui castelli romani, andando verso il sud, rotolando verso sud, direbbe una canzone. In ogni caso, 393 777 7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Quindi a un certo punto ci hanno dato il via libera per andare tutti insieme
3: a picchiarla, no?
4: Ma quindi davvero l'insurrezione, cioè siete proprio saliti?
2: Siamo saliti.
0: Madonna, la Caselli capopopolo, vero? Alla rivolta, l'assedio del comune di Roma.
2: Mamma mia, l'abbiamo portata giù.
0: Sì.
2: E poi,
4: poi ha ripreso a lavorare, spero.
2: Poi ha ripreso un po' a singhiozzi, poi c'è stato tutto un altro. C'era, lei si lamentava perché non ci stava. Lo chiamava il cazzetto, però insomma
3: era.
2: Cos'era? È il cazzetto.
5: Non funziona il cazzetto che ti paga. Ah. Se non paghi non mi fa la pasta, ma ci sta solo quello di cazzetto per pagare. Gli altri non ce l'hanno. No, ma non so, c'è un altro cazzetto fisico.
4: Bello che fai. Tutti continuavano a chiamarlo cazzetto.
6: Tu pensa a sta poraccia che dei tanti giorni che poteva scegliere per non fare un cazzo e fumasse 2000 sigarette, ha beccato proprio il giorno che c'è stava la Caselli. Ma quanto cazzo puoi essere sfigata, dai, Gesù. Andiamo.
3: Ma non sapete né il giorno né l'ora.
4: Lei arriva, li registra e se ne va.
3: La Staffelli, anzi, Ileana Staffelli da oggi sarà praticamente.
7: Capito come si è sbrogliata la situazione. Gli ha prestato il cazzetto tu alla fine, Lea.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Allora 18:23 sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Lei sognava di fare la ricercatrice o anche la ballerina. Angelina Manzo.

disco Rocket Ship sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo era un tuffo nel 2013, adesso invece c'è Olivia Dean che sta praticamente riscoprendo se stessa canzone dopo canzone e soprattutto provando ad avere diverse collaborazioni. Questa canzone la troviamo spesso sulle storie Instagram, Baby Steps su Globo. It's funny enough.

i Jovanotti stasera, poi si replica, è comparso anche Alfa e hanno cantato questa canzone. Tra gli ospiti stasera ci sarà anche Afrojack, Ok Giorgio. Dove raga? Ieri già ho rosicato perché c'era Benny Benassi. Vediamo adesso invece se devo rosicare il

0: un'occhiata anche ai nostri social, anche perché in qualsiasi momento potrebbe arrivare un video, una storia, un reel direttamente dal concerto di Jovanotti.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno infatti ampie schiarite, spazi assolati, ma transiterà anche qualche annuvolamento di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime non superiori ai 30 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Ascolta
3: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: Eccola qua, anche lei era dalle nostre parti proprio ieri sera. Sto parlando di Peggy Gou, Aria Star, Woman sulla radio che sono solo le migliori. Questa

degli anni 80, Jay-Z, questa volta però invertendo Young Forever sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Durante quest'estate l'abbiamo apprezzata, amata fino alla follia. Gaia, Bossa Nostra.

0: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Agri Family!
0: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra.
5: Solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
10: Arrivati all'ora dell'aperitivo, 18:58. Voi che potete farlo, fatelo anche per me. Io sono Tommaso, insieme fino alle 22.

0: il 2002 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: E arrivati alle 19.18 di questa domenica 13 di settembre, ancora una buona serata, esclusivamente in questa domenica. Mi trovate qua fino alle 22, io sono Tommaso, di solito ci sentiamo dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 23, ma Angelica Baraldi ha deciso di lasciare questo slot libero e quindi ho detto, ma sapete che c'è? Ma quasi quasi una domenica in radio, ma chi me la toglie? Anche perché la domenica mi sa tanto di sgarro, no? Per esempio si va a mangiare fuori, ci si organizza con gli amici, panino zozzo, poi ci sono un sacco di sagre in giro, ce n'è una per esempio del vino sui Castelli, non posso dirvi il nome perché altrimenti tu è tipo sponsor, però devo dire che c'è veramente un sacco di gente in giro, quindi 393-777-7172, com'è che avete organizzato la serata?
2: Wait for me, I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Tommy, per carità, ha rinfrescato, e ci serviva. Però che tristezza, sono le 7:20 e già è buio praticamente.
12: Mamma mia.

0: amore.
1: Sei il Fresh con Parlare d'amore sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Una canzone d'amore che si dichiara non essere canzone d'amore. Quindi è o non è una canzone d'amore? 19.37, come sta andando questa domenica? Io sono Tommaso, insieme fino alle 22. Radio
2: Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica

0: Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi €4,49. Stendino Infinity Flex 30 metri €37,90.
5: Mauris. A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S Macchine, la soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
6: 19:39 sulla radio, che suona solo le migliori.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: stato per il momento messo da parte, diciamo a tempo indeterminato, così dicono, ma chissà se in un futuro praticamente torneranno. Si avvicina l'ora di cena alle 19.55 di questa domenica 13 di settembre. Allora, ci sono due tipi di persone. C'è chi per esempio in una giornata come questa si ritroverà a mangiare gli avanzi della giornata, insomma del pranzo domenicale, altri invece sgarreranno sulla dieta, poi a partire da domani i primi giorni di scuola. Siamo pronti a tornare nel traffico, pronti a tornare alla normalità, ma soprattutto fatti i compiti per le vacanze?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì! Back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare.
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
0: Entriamo ufficialmente nella terza ora insieme, 19.58. Io sono Tommaso, qua fino alle 22. Si riparte

0: Maschenada su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: Allora, 20:15, 13 di settembre, in questa domenica ci sono ancora una volta io, Tommaso, fino alle 22, perché domani si torna alla normalità. Ma domani devo dire che sarà una sorta di banco di prova per tanti, anche perché a partire da martedì ci saranno tanti primi giorni di scuola. Oddio, poi dipende, eh? C'è chi per esempio è iniziato venerdì, c'è chi inizierà domani, c'è chi inizierà martedì. Non è come accadeva qualche anno fa, adesso ognuno fa un po' come gli pare.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
0: Alfredo?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno e bentornati, eh?
5: Grazie,
4: anche ad Alessio,
5: ben trovato.
4: Grazie, anche ad Alessio.
6: Bene, cos'era quel bip che abbiamo sentito? Bip bip.
4: Era il furgone che ho spento.
6: Ah, furgone spento. Bene, stai andando al lavoro. Allora, che ci vuoi dire, Alfredo?
4: Voglio dire che nella riunione che abbiamo fatto per di scuola, per introdurre quest'anno scolastico, si è stato fatto un fondo cassa dicendo anche queste spese erano anche per la carta igienica, per i bagni.
6: A scuola. La carta igienica per il bagno. Che classe fa tuo figlio o tua figlia?
4: È la quinta elementare.
6: Quinta elementare. Vabbè, però
5: non è la prima volta che te lo chiedono.
4: No, no, non è la prima volta, però io non sapevo questa cosa, anche perché questo purtroppo, dato il lavoro, è il primo anno che partecipo a queste riunioni.
6: Ecco.
4: E sono rimasto, diciamo, un po' allibito.
6: Cioè, eri rimasto ai tuoi tempi quando la carta igienica a scuola c'era, non te la dovevi portare da casa. No, sono cambiate le cose, ma non ti lamentare, perché guarda che a me l'anno scorso mi hanno chiesto il bidet. M'hanno detto.
1: è tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
7: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
0: 20:20, domenica 13 di settembre, ancora una buona serata, si riparte da The Bausa, questa è Magnetic.

0: Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca.
2: Pensa rapido.
1: Pensa rapido.
2: On Radio Globo.
0: E si

0: e se risponde correttamente si porta a casa un premio. 06 89 28 996, si gioca a partire da ora.
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno infatti ampie schiarite, spazi assolati, ma transiterà anche qualche annuvolamento di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime non superiori ai 30 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
4: Think big, become big.
5: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: Ciao, benvenuto su Radio Globo. Marco?
1: Sì.
0: Ehi, ciao, come va? Tutto bene? Che fai?
1: Sono in mezzo al traffico.
0: In mezzo al traffico, perfetto. Allora io vado subito con la domanda, mi raccomando, non sbagliarla.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Di chi è il brano Treasure? Justin Timberlake, Bruno Mars o Pharrell Williams?
2: Pensa rapido.
1: Pharrell Williams.
2: Errore. Non hai risposto correttamente. Game over.
0: No, mi dispiace. Praticamente era di Bruno Mars, non di Pharrell Williams. Capito, Marco? E vabbè, dai, su, ci puoi riprovare in qualsiasi momento, ma dimmi qual è l'unica radio che prova a regalarti migliori premi a questo punto.
1: Sempre Radio Globo.
0: Dai,
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: Marvin Gaye sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Il pensa rapido che lascia dietro di sé uno strascico.
1: Ma questo sa su quale pianeta sta?
0: Ma secondo me sì.
2: Una persona piena di entusiasmo. Mamma mia.
0: Vabbè, dai, è domenica sera, domani è lunedì, che sarà mai? Charlie

Radio Globo. Potente invece la canzone di Achille Lauro ha deciso di dedicare alla città degli angeli. Beh, Los Angeles, sarà proprio lei? Achille Lauro.

0: Jennifer Lopez era il 2007. E questa invece è la radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, tra pochissimo si aprirà l'ultima ora delle 4 insieme in questa domenica 13 di settembre. Praticamente 4 ore volate, ma sapete che ogni ora, almeno qua su Radio Globo, quando c'è il flusso musicale, praticamente, ragazzi, ci sono 6 dischi uno dopo l'altro. La sequenza bomba, mica vogliamo evitarla, assolutamente no. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: tra poco on Radio Globo.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Terremoto! Il terremoto!
5: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
6: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Solo le migliori. In FM.
0: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale.

0: Globo.
1: Sequenza Bomba
2: torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
3: E praticamente ci siamo lasciati alle spalle l'ultima sequenza bomba di questa domenica 13 di settembre, che come ha detto anche la nostra voce ufficiale tornerà domani subito dopo il Morning Show, anche perché domani riprenderanno anche programmi di Radio Globo, il Morning Show, ma anche Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
4: Quindi tu dici il reflusso,
5: re.
4: Si chiama così perché c'è il re, sarebbe
5: re.
4: La nota è re.
5: Re.
6: Quindi ci sono dei rumori in chiave di re.
5: Cioè, anche se non dovesse essere così, sarebbe bello avere tipo uno spartito dei suoni delle malattie. Boh, così la butto io.
4: Ma
5: ormai.
4: Che suoni c'hanno le malattie adesso? Non è che la malattia fa rumore.
5: Che ne sai?
6: Che suoni facevi stasettimana con le placche?
4: Ma non facevo, appunto, avevo una voce orribile.
5: Facevi là.
4: Quello l'ho fatto dal dottore.
5: Vedi?
6: Allora c'è tutto
5: un fil rouge allucinante, te lo dico, cioè.
7: Dopo il reflusso avevo intenzione di spegnere la radio, ma secondo me questa teoria del cervello, che è più importante anche in queste situazioni, è da prendere in considerazione.
8: Ileana, mi dai il nome del pusher tuo?
9: Io pure, quando ho dei fastidi allo stomaco, certi assordi e tromba, poi faccio.
10: Infatti è vero, Caselli, le farmacie usano questa combinazione di note, fa, re, sol, do.
11: Ma le vertigini in testa si chiamano così perché i capelli c'hanno una paura di cadere?
1: Ah. Tutto bloccato.
2: Torna domani,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
14: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
13: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
17: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: tantissimo la Nudisco, questa diciamo come posso dire, ala della musica dance che arrivava la maggior parte delle volte dalla Francia. C'è Gali, Chill dal 2025.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: e chissà in quanti sono stati in chill in questa domenica 13 di settembre. Altri magari si sono stressati viaggiando, oppure trovando anche la propria meta, la propria zona, comfort zone, dove praticamente passare questa domenica 13 di settembre. Io sono Tommaso, insieme ancora per una ventina di minuti, e poi comunque tornerà l'appuntamento nostro consueto, quello dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 23, subito dopo i Marchetti, anche perché oggi sono in una sorta di sostituzione, bolla di sostituzione, visto che non poteva Angelica Baraldi stasera.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
3: E te lo voglio di.
2: Cosa?
3: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
3: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Le bevande che spesso è entrata a far parte delle canzoni, prendi per esempio Vasco Rossi, addirittura se non sbaglio Pinguini Tatti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: tutti da Tommaso. Ci sentiamo domani tra le 19 e le 23, ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori. Vi auguro una buona domenica, insomma, per quello che ne rimane, e vi lascio ovviamente insieme a Radio Globo. Ci sentiamo domani, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì! Back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
5: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
5: tra poco
6: on Radio Globo.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.

0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV
2: è tutto che ho preciso.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Ma mi svegliava urlando e spalancando la porta, e quindi svegliandomi di soprassalto mi svegliavo sempre cagata di capire.
4: Ha dovuto mettere un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati. Risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
5: Anche perché il rumore, quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio. Perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più, che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
4: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola,
5: spingo
4: forte.
5: Bravo,
4: cioè,
6: vicino fastidioso.
4: Mi piace, cioè, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno infatti ampie schiarite e spazi assolati, ma transiterà anche qualche annuvolamento di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime non superiori ai 30 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza caldo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo.
6: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: me, I'll be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzo Marine ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzo Marine Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
6: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Finalmente la radio che suona solo le migliori
2: e anche in televisione.
1: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Buonasera.
2: Ciao, sì. Tullio, vai.
1: Io 30 anni fa mi sono rubato un
2: che ti sei rubato?
1: Un menù.
3: Come menù?
1: Un menù.
2: Ma un menù del ristorante?
1: Di un pub. Era fatto con la copertina in legno, bellissimo, carinissimo. E adesso ogni tanto me lo vado a vedere. Con i vecchi impressi.
3: Ma tu sei matto? Tullio,
1: è una scatola del tempo.
3: Ma io vi prego, dove ti trovi, Tullio, in questo momento? Dove sei?
1: Al parco.
3: Con
1: tre cani.
3: Dici quale parco, Tullio, per favore.
1: Al parco dei martiri.
2: Parco dove sei stata
3: io? Sono sentite, non so io.
1: No.
3: Tu sei al parco dei martiri. Martiri di che? Della resistenza, martiri dei cristiani.
1: Porta Bravetta.
3: Porta Bravetta. Ecco, allora io chiedo così pubblicamente alle 18:07, è il 9 settembre, le autorità sanitarie, andate a recuperare questo signore, si chiama Tullio, a Treccani, perché è matto. Cioè, questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù,
2: sì,
3: che tra l'altro sarà pure in lire.
1: In lire? Quella è la cosa bella.
2: Allora,
1: è una scatola del tempo.
3: Allora, Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
1: No, le lire. A me mancano le lire.
3: Ho capito. Io non c'ho parola. Cioè, tu quando spagini questo menù di 30 anni fa, di che pub era? Ormai tanto se potiso passare
1: non
3: 30
1: lo
3: anni.
1: Non lo so, lo sai, non me lo ricordo.
3: Beh, stavi imbriaco.
1: Quei tempi. Giorno sì e pure l'altro.
0: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
4: Il terremoto!
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.

0: ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996.
1: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
0: grazie a Leonori
2: e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Quindi a un certo punto ci hanno dato il via libera per andare tutti insieme
2: a picchiarla, no?
3: Ma quindi davvero l'insurrezione? Cioè, siete proprio saliti?
1: Siamo saliti.
2: Madonna, la Caselli capopopolo! Vero! Alla rivolta, l'assedio del comune di Roma!
1: Mamma mia, l'abbiamo portata giù!
2: Sì!
1: E poi
3: Poi ha ripreso a lavorare, spero.
1: Poi ha ripreso un po' a singhiozzi, poi c'è stato tutto un altro. C'era, lei si lamentava perché non ci stava. Lo chiamava il cazzetto, però insomma
2: era.
1: Il cazzetto.
2: Era,
1: è il cazzetto.
4: Non funziona il cazzetto che ti fa, ragazzi. Ah. Se non paghi, non mi fa la pasta.
5: Ma ci sta solo quello di cazzetto che qua gli altri non ce l'hanno.
4: No!
5: Di
4: no! Sì, ma io sono, c'è un accolo del cazzetto fisico.
3: Bello che poi tutti continuavano a chiamarlo cazzetto.
6: Tu pensa a sta poraccia che de tanti giorni che poteva scegliere per non fa un cazzo e fumasse 2000 sigarette ha beccato proprio il giorno che c'è stava la Caselli. Ma quanto cazzo puoi essere sfigata, dai, Gesù. Andiamo.
2: Ma non sapete né il giorno né l'ora.
3: Lei arriva, li registra e se ne va.
2: La Staffelli, anzi, Ileana Staffelli da oggi sarà praticamente.
7: Capito come si è sbrogliata la situazione, gli ha prestato il cazzetto tu alla fine, Lea.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

che suona. Only the hits. Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco. Lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.

0: l'impresa è ancora più ardua perché la galleggiabilità del mare è infinitamente più alta di quella del lago, dove l'acqua, si dice proprio, è pesante.
1: Perché è priva di sale, certo.
0: Quindi, insomma.
2: Nel lago forse vale quasi doppio.
0: Sì, doppio dei chilometri e doppio della difficoltà.
3: Incredibile.
1: Certo, Spiros è proprio una pippa.
4: Comunque, ragazzi, abbiamo maggio, giugno, luglio, non abbiamo fatto altro che parlare di questi avvistamenti di animali più disparati nei nostri mari nel Mediterraneo, e a quello lì non gli è successo niente, però.
2: Però ti posso dire una cosa. Per come la vedo io, secondo me, molto meglio Spiros che ha nuotato nel mare piuttosto che quello nel lago. Io nel lago mi cago ancora più sotto.
3: Ragazzi,
2: di notte nel lago io morirei. Fate quello che volete, perché è vero quello che dici, no? Abbiamo visto un sacco di animali strani, pesci ai quali non siamo abituati, quindi insomma c'è da avere paura. Però io nel lago mi sarei sentito ancora molto.
0: Il lago è viscoso, ci sono molte alghe che ti prendono, no? Ti aggrovigliano. Quindi...
1: Ma anche Marco Fratini, immagino, sarà comunque stato seguito per tutto il tempo da qualche barca.
2: No, gli è fregato un cazzo a nessuno.
5: È tornato il Morning Show.
6: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
5: E anche settembre.
6: Sembrerà un po' meno settembre.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: time.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.